domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Io sì che l'ho visto.
1: E com'è un UFO?
0: È come una grande lampadina che vola.
1: Ma dentro c'è gente come noi?
0: Certo, sono persone molto simpatiche. Ho un'idea, voi avete paura?
2: No!
0: E allora chiudete gli occhi e datemi la mano. Vi porterò su una galassia dove...

Cosa ragazzi? Organizziamo subito una partita. Il campo è tutto il cielo, la luna è la palla. Quelle nuvole laggiù sono alla porta. Arbitro, dai il via!

0: meglio animati. Cartoon Cinema.
1: Non dirmi che non hai mai sentito parlare della meravigliosa Maga Magù!
2: Beh, no, non mi pare.
1: La Maga Magù! Ma come? Sono la più grande, la più formidabile!
2: Se con un dittino io tocco un fiore, zumpara pim pim, si spompa ne muore. Solo il demonio uguagliare mi può.
3: Ma è terribile.
1: Grazie piccino, ma quello è niente, niente per me. Io sono la magnifica, splendida Maga Magù. E sai una cosa? Posso anche cambiare dimensioni.
4: Posso gonfiar?
1: Oh, fino al camin.
2: Farmi piccina come un topin, fa tucchieria o nera magia.
1: È specialità mia. Io sono la magnifica, splendida Maga Magù.
2: Senti, lo sai che posso rendermi anche più brutta?
3: Oh, questo lo trovo quasi impossibile. Voglio dire che...
2: Scommettiamo? Visto? Ho vinto!
1: Non sono orribile? Perfettamente ributtante!
3: Oh, sì, signora.
2: Ma non hai ancora visto nulla. Guarda qua.
1: Posso aver fascino, un bel visino, ugola d'oro, morbido crina, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ma non farti illusione, perché tu sarà
2: wow! Sono un gatto, mamma, la magnifica, splendida, mamma.

0: su Canale 5 nel 1995 e da allora la nostra vita non è stata più la stessa.
1: Le lacrime, io non penso di aver mai riso tanto per una sitcom.
0: Io ti giuro, se adesso inizio a rivederla me la riguardo tutta e rido ancora come una matta. Una serie invecchiata benissimo, tra l'altro. Alcune delle serie TV, dei telefilm di cui ne abbiamo fatti tante, appunto, di pillole, sono invecchiati un po' male, li riguardi adesso e fai questa invece, a parte i primi episodi, ma le altre sono esilaranti.
2: Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
1: Della famosissima Francesca Cacace, ovvero la Tata,
0: cioè che,
1: che è vivace, simpatica, trentenne di origini ciociare.
0: È bello perché quando dicono trentenne nella serie lei fa sempre no.
1: No, 25, cara, 25. E nell'edizione italiana era di origine sociaria.
0: Sì.
2: Sociaria, perché ovviamente nell'edizione originale era semplicemente una ragazza ebrea di New York.
0: Bellissimo.
1: Sì, che dopo essere stata licenziata e lasciata dal fidanzato, si ritrova per caso a lavorare come tata presso la famiglia Sheffield. Maxwell Sheffield, vedovo e produttore teatrale di successo, vive a Manhattan con i suoi tre figli, Maggie, Brighton e Grace. Con la sua personalità esuberante e il suo stile unico, Francesca porta una ventata di freschezza nella famiglia, instaurando un legame speciale con i bambini e col tempo sviluppando una relazione romantica.
0: Molto tempo.
1: Con Maxwell.
2: Molto tempo, sì.
0: Molto tempo, bellissimo. Che, no, lei pazzesca. Pardon, bella, lo stile di Francesca è iconico, proprio i vestiti,
1: cotonata,
0: le pellicce, questi vestiti aderenti,
1: sì,
0: solo il modo di sedersi sulla scrivania, no, meraviglioso.
1: Contornata da personaggi come la zia Assunta, che è fenomenale.
0: Che era la madre.
1: La madre, sì, la zia invece era zia Ietta.
0: Sì.
2: Esatto.
1: Poi avevamo...
0: L'Antonio, non si vede mai.
1: Antonio mai, solo il parrucchino. Niles, vabbè, grande maggiordomo.
0: Sissi Babcock.
1: Sissi Babcock.
0: Il cane castagna.
1: Il cane castagna amore, era il vero cane di Francesca.
0: E infatti l'adorava, invece Sissi Babcock. Che meraviglia. No, ragazzi.
1: Ti ringhiamo sempre.
0: Io voglio fare un rewatch della Tata. Mi giuro.
1: No, stupendo.
0: Adesso chiudiamo qui la pillola e vado a vermi.
2: Dobbiamo anche dire che nel nostro viaggio a New York di 2 anni fa Chiara mi ha trascinato letteralmente a vedere il portone che viene inquadrato come esterno del palazzo della Tata, perché poi ovviamente gli interni sono girati in studio, e lei mi porta, tra l'altro c'erano anche i lavori e abbiamo fatto la foto con Chiara.
0: Certo.
2: E il portone che si vede.
1: Quindi
2: nella
1: sei andati proprio in quella
2: vicino, sì, esatto,
1: strada.
2: Vicino, se non mi ricordo
0: vicino
2: male,
0: vicino a casa di Monica di Friends.
2: Tra le altre cose, vicino a dove era, vicino a Central Park.
0: Non
2: eravamo,
0: mi ricordo, perché ho un senso dell'orientamento.
2: Sì. Eravamo vicino a Central Park e dopo aver visto la porta hai mangiato un hot dog
1: buono,
2: tremendissimo, che ho detto
1: buono.
2: Ora
0: ma non c'è bisogno di raccontare i fatti miei a tutti, scusa.
2: Non mi ricordo che era vicino a Central Park per l'hot dog.
1: Quindi è stata una grande emozione vedere questo portone, tanto no, che ci ha fatto tanta compagnia.
0: Sì, no, veramente, ecco, la parola giusta per la Tata è compagnia,
1: no? Era veramente una Tata.
0: Sì. Andava all'ora di scena,
1: sì,
0: o perlomeno
1: prima su Canale 5, poi su Italia 1.
0: Ricordo me e mio fratello appiccicati alla TV a vederla, perché era veramente,
1: ti strappava una risata sempre,
0: divertentissimo,
1: dai.
0: Veramente bello, una serie a cui sono veramente veramente affezionato.
2: La sigla si chiama The Nanny Named Fran, quindi la tata chiamata Fran, quindi Francesca, scritta e cantata da Anne Hampton Calloway insieme alla sorella Liz Calloway. Questa è la sigla della Tata.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Ciao a tutti, un grandissimo abbraccio da Noemi Smorra, anch'io ascolto sempre Radio Animati. Ciao! Come gather around me, space travelers.

0: Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Déjà-vu.
1: Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè, una rivista per

0: pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto, e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto, cioè, conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile, e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse. Sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi, navigando in rete.
1: Dice pure!

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il film è un'icona. Parigi, Olimpiadi del 1924. Due atleti vincono le più importanti gare di corsa. Sono ambedue inglesi, ma profondamente diversi. È la trama di Momenti di Gloria, film del 1981 diretto da Hugh Hudson e interpretato da Ben Cross e Ian Charleston. La preparazione atletica, il cameratismo universitario e l'avventura olimpica di Eric Liddell, cattolico religiosissimo, che corre per la gloria e la gioia del Signore, e Harold Abrams, ebreo che gareggia contro il pregiudizio della società protestante. Un film ricco di suggestioni e con una colonna sonora meravigliosa che ha vinto uno dei quattro premi Oscar attribuiti dall'Academy e che porta la firma di Vangelis.

Su Radio Animati parliamo di Momenti di Gloria, Chariots of Fire, il titolo originale. Come detto prima, Momenti di Gloria nel 1982 ha vinto 4 statuette su 7 candidature all'Oscar. Oltre alla migliore colonna sonora è stato premiato come miglior film e miglior sceneggiatura originale, ma una delle statuette porta anche i colori italiani ed è quella che il film ha vinto per i migliori costumi realizzati da Milena Canonero. Momenti di Gloria, con la sua meravigliosa colonna sonora, è stato il film protagonista del nostro appuntamento di Chuck si canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

0: Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.
1: Notizie da prima pagina.

0: Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.
1: Fratellini miei, dove siete?

Mami, i miei fratelli sono stati trasformati in uccelli. Sei bellissimi cigni sono diventati e nello spazio sono volati. Se li vedi, devi dirgli ti torno.

0: parte, diciamo, a tutti gli effetti, in quanto si tratta di storia occidentale, anime, appunto, che veniva trasmesso una volta alla settimana su Nippon Animation, che ancora non, appunto, non era nato ufficialmente il felone, ma diciamo che questo anime ne faceva parte. Di cosa stiamo parlando? Di lei.
1: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
0: La ragazzina delle Alpi.
2: La pastorella.
0: La pastorella, la ragazzina con la magliettina che andava sulla neve e non si prendeva il raffreddore, ovvero Heidi, che è appunto un anime basato sull'omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1880 da Joanna Spyri in 52 episodi e prodotta nel 1974 dalla Zuiko Eizo, che appunto è quello da cui nasce la Nippon Animation. E questa serie è diretta da Isao Takahata e disegnata da Hayao Miyazaki, quindi non da, diciamo, dal nostro regista. Ecco.
3: No, io non so disegnare, quindi avrei fatto decisamente di peggio.
0: Comunque, vabbè, appunto, la serie, avendo le caratteristiche fondamentali del filone, non ne fa parte, ma ne fa parte, sì, quindi è tutto molto chiaro.
2: Sì.
0: In Italia è arrivato il 7 febbraio del 78, capisci?
3: Non c'era nessuno di noi.
2: Davvero?
3: No. Cioè, di noi tre.
2: Di noi tre no.
0: Pellegrino c'era.
3: Pellegrino.
0: Ciao Pellegrino.
3: Ciao Pelle.
0: Cosa parla quest'anime che nessuno ha mai visto?
2: Ma allora, parla di una ragazzina dove i genitori muoiono, ovviamente, e la zia, non mi ricordo come si chiama la zia, comunque...
0: Amici di Radio Animale, scrivete a Lorenzo come si chiama la zia, esatto. Questo è facile, dai.
2: La zia, che non può tenerla, la lascia al vecchio dell'Alpe, a questo nonno...
0: Prenditela te.
2: Prenditela te. Il nonno, ovviamente, burbero, all'inizio non accettava questa ragazzina che gli ronzava intorno. Questo accollo.
0: Comunque, posso spezzare una lancia a favore di questi parenti a cui viene affidato un ragazzino, tipo la zia Polly, il vecchio dell'Alpe. Loro sono tranquilli in casa loro, ok? Arriva uno e gli fa: tieniti sto ragazzino. Cioè,
3: se fastidioso, nella maggior parte dei casi.
0: Quindi, se ci pensi, da una parte hanno anche un po' ragione,
2: Sì. Sì, dai, però il nonno da parte di...
0: della madre?
2: Mi pare del babbo.
0: Padre,
2: sì.
0: Del padre.
2: E lei cresce felice su queste montagne insieme all'amico Peter, che si occupa delle capre del nonno. E il cane Nebbia. Io vorrei rinascere Nebbia.
0: Dormiva soltanto.
2: E lei ogni tanto va a far visita alla nonna cieca di Peter. Quando questa ragazzina poi si deve trasferire a Francoforte.
0: No, perché la zia è un po' un'infame.
2: Sì, la zia sì.
0: Quando vede il immane, dice: ah già, la ragazzina l'ho mollata sulle Alpi. Se la riprende
2: e se la porta a Francoforte.
0: E se la porta a Francoforte. Quindi il vero cattivo della serie è la zia.
2: Sì.
0: Sì,
2: infatti è cattiva. Dalla famiglia Cesare.
3: Non era cattiva la zia.
2: Faceva i suoi conti.
3: Sì, era un po' opportunista, ma non proprio cattiva.
0: Ma insomma, guarda che Heidi a Francoforte è triste.
2: Francoforte, sì.
0: È triste, sempre affacciata a quella finestra.
2: A cercare di vedere le montagne.
0: Gli uccellini.
2: Ruba panini bianchi.
0: I panini bianchi.
2: Viene gettata nella cantina insieme ai topi. E lei parla insieme ai topi.
3: Ovviamente.
0: Panini bianchi, dove sono i panini bianchi?
2: Signorina Rottenmeier.
0: E Clara.
2: Adelaide.
0: Ma Clara, che accollo è quella?
2: Clara, amore, lei deve stare chiusa in casa con quell'uccellino in gabbia, che poi Heidi libererà, e poi è una tragedia. Liberato questo canarino, e questo vola via, una tragedia. Clara, disperata. Poi a salvare, diciamo, la situazione, perché Heidi se ne può tornare sulle sue montagne. Clara è disperata per la perdita dell'uccellino. Viene la nonna. La nonna in qualche modo, insomma.
3: La nonna che...
4: Sì. Avete notato? Ha un'aura potentissima.
3: La nonna aveva un'aura potentissima.
0: Allora, torniamo tutti sulle montagne.
2: Sulle montagne dove lei riprende la sua vita insieme a Peter, e il dottore a Francoforte consiglia alla ragazzina Clara di andare a prendere una boccata d'aria sulle Alpi.
0: Tipo, guarda, lì c'era un ragazzino che era caduto in un burrone una volta, che è tornato a camminare.
2: Quindi lei va sulle Alpi dal nonno, ospite dal nonno, e qui il nonno fa miracoli. Fisioterapista.
3: Ragazzi.
0: Pranoterapeuta. Non sono riusciti i luminari di Francoforte.

0: Anche forte.
1: Esatto.
2: In una stagione estiva riesce a fare riabilitazione a questa.
0: La rimette in piedi.
1: Se nonno ci fosse oggi, all'epoca di TikTok, secondo me anche lui farebbe i video tipo quelli dei chiropratici che fanno scrocchiare le persone.
0: Sì, del nonno.
2: Tant'è che poi gettano questa carrozzina nel dirupo insieme a Dani. E il nonno riesce a far camminare questa ragazzina. Si urla al miracolo.
0: Veramente.
2: Capito? Un grande fisioterapista.
0: Ma soprattutto l'altalena della sigla, dove era attaccata?
1: Non ce le facciamo queste domande. Passiamo piuttosto alla sigla, cantata ovviamente da Elisabetta Viviani. È stata scritta da Franco Migliacci. E pensate, al tempo della sua uscita, fece il record di vendite, arrivando a superare il 1 milione di copie.
0: Nel 78.
2: Nel 78.
1: Oggi per superare il 1 milione di copie, ciao.
0: Nemmeno Elodie.
2: Nemmeno Elodie.
1: Quindi Elodie, cioè, rimani umile perché sei addirittura sotto Heidi. Che ci ascoltiamo subito con Elisabetta Viviani. Heidi.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: vi proverò.
1: Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la sposa si arrabbia. Bentrovati da Gianluca. È il 2003 quando Quentin Tarantino dà il via alla saga Kill Bill. La gang di Bill è spietata e cerca di uccidere Black Mamba, una killer che sta per sposarsi e vuole cambiare vita, ma lei saprà come vendicarsi. Il genio indiscusso del cinema pulp sorprende con un'opera intensa, cruenta e tecnicamente geniale. Un film ricco di azione, di passione, di dolore. Una pellicola in puro stile Tarantino che vede come protagonista assoluta una bellissima e vendicativa Uma Thurman. In fatto di colonna sonora, Quentin Tarantino ci ha abituato bene e anche in Kill Bill il legame tra musica e immagine riveste questo ruolo. Nonostante due volumi della vendetta della sposa di Uma Thurman siano da considerarsi un unicum, è il primo capitolo che ha al suo interno le musiche migliori. Basti pensare a Bang Bang, My Baby Shot Me Down di Nancy Sinatra o a questa Don't Let Me Be Misunderstood di Santa Esmeralda, solo per citare le canzoni più importanti.

A Radio Animati Santa Esmeralda con Leroy Gomez, che era il frontman, e la loro intramontabile Don't Let Me Be Misunderstood. In Kill Bill ci sono anche musiche prese in prestito da film e serie di cui Tarantino è grande ammiratore, come The Grand Duel, da Il Grande Duello di Giancarlo Santi, Green Hornet Team, l'omonimo programma che introdusse Bruce Lee, e Ironside di Quincy Jones, estratto da Cinque Dita di Violenza. Kill Bill è stato il protagonista del nostro appuntamento con le colonne sonore di Chuck Si Canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: qui ascoltiamo Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati!
2: C'è una quinta dimensione, oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.

0: Ciao, sono Alisa, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 7 in punto.

0: adesso Apollon Edda Rangu Legga Espliar Apollon Edda Rangu Legga Fusione del corpo.
1: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zan.
0: Massima!

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi vi portiamo tutti in collegio.
3: Ma un collegio
2: io non ci vengo.
4: Ma un collegio molto particolare, un collegio tra le altre cose siamo in Toscana,
3: sì.
4: Il Victoria College, che era vicino all'Accademia Navale Admiral di Livorno.
3: Dobbiamo sentire Pellegrino se ci porta
4: all'Accademia Navale.
3: Ciao Pellegrino, sì. Ci porti tutti all'Accademia Navale Admiral di Livorno?
2: C'era dei grandi iscritti in questa Accademia Navale di Admiral di Livorno.
3: Notare che Tommaso
4: anche le studentesse.
3: A occhio,
4: Stiamo parlando ovviamente di una serie italiana iconica che è rimasta nel cuore di tutti, ovvero
3: College.
4: La sigla l'ascoltiamo dopo.
3: Okay, ma la cantavo anch'io, se volete, è uguale.
4: Ma non importa, Chiara. Quando è andata in onda?
3: Allora, è andata in onda nel giugno del 90 e vi sembrerà una serie lunghissima, in realtà è solo una stagione da 14 episodi.
4: Che probabilmente avrò riguardato almeno 4 volte per ogni episodio, perché a me sembrava una roba
2: infinita.
3: E invece 14 episodi.
2: Sì.
3: Pensavo almeno il doppio. Forse veramente l'abbiamo visti talmente
2: tante
3: volte.
2: Perché ci sembravano tanti, cioè ci sembravano lunghe.
4: È perché l'abbiamo riviste e riviste, perché poi probabilmente Italia 1 le ha date in replica, a ripetizione negli anni, quindi...
3: Poi c'era il film, comunque prima.
4: Il film era prima.
3: Dell'84.
4: Esatto, Castellano e Pipolo, anche qua insomma la trama era quella lì. Di cosa parliamo, Tommaso? Di una protagonista?
2: Allora, che si chiama Arianna Silvestri, interpretata da una bellissima Federica Moro.
3: Era già stata Miss Italia lei?
2: Sì.
4: Sì.
2: Si iscrive al collegio per stare vicino al fidanzato Marco. Discreto da morire questo Marco oggi,
4: Cadetto dell'Accademia, sì. Anche lui.
2: E quindi c'è appunto tutte le dinamiche tra i collegiali e i cadetti, tra cui l'amicizia, le rivalità, le storie d'amore con un tono leggero e comico. Comunque, sì. Insomma, degli intrecci veramente incredibili, anche perché poi facevano di tutto per incontrarsi, nascosto.
4: Io qui avevo 10 anni, facevo la quinta elementare e andavo.

0: parleremo in privato.
1: Piccola parentesi.
2: Piccola parentesi. La sigla di apertura della serie è stata scritta da Claudio Simonetti. Il nome forse vi dirà qualcosa. Fondatore dei Goblin. E quindi autore di colonne sonore per film di Dario Argento come Profondo Rosso, Suspiria, Fenomena. E pensate,
0: come passi da College a Suspiria?
2: No, in realtà penso abbia fatto prima Profondo Rosso e poi ha fatto College. Ragazzi, i musicisti hanno da campà e quindi ha tirato fuori comunque questa canzone che ancora oggi ci ricordiamo.
0: Certo,
2: perché Chiara,
0: college,
2: l'ascoltiamo ora.
0: College.
2: Quindi,

0: Claudio Cergè, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

0: Ciao, sono Andrea Lovecchio e volevo ricordarvi che nessuno ce la fa con Radio Animati. Ciao!
1: A Radio Animati sono le ore 8 in punto.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che la musica ha regalato al mondo del cinema, ed è proprio il caso di dirlo, visto che oggi parliamo di un film d'animazione che in realtà è più un vero e proprio musical. Bentornati da Gianluca. Siamo nel 2016 quando la Illumination Entertainment esce nelle sale con Sing, un film d'animazione con al centro animali e musica. È la storia del koala Buster Moon, proprietario di un teatro sull'orlo del fallimento, che come ultima spiaggia per salvare la sua attività dalla chiusura decide di indire una gara di canto aperta a tutti gli animali della città. E grazie alla gara di canto la colonna sonora diventa uno degli elementi essenziali del film. Pensate che vengono eseguite oltre 60 canzoni. Ci sono, tra gli altri, Lady Gaga, Katy Perry, Dolly Parton, John Lennon, Paul McCartney, Sam Smith, John Legend, George Michael e Freddie Mercury, ma anche Puccini, Vivaldi e Morricone. Ma il brano Fate, cantato da Stevie Wonder e Ariana Grande, a fare da titoli di coda e entrare nelle top chart di

29esimo film d'animazione con maggiori incassi nella storia del cinema. Numeri che hanno convinto Illumination a realizzare il sequel, ma di questo parleremo in un nuovo appuntamento di Chuck si canta.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Ascoltatori di Radio Animati, un saluto da Elio di Elio le Storie Tese. Vai con la prossima sigla. Defenders of the Earth. Defenders. Out of the sky, his rockets ignite.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Otaku, pazzi per le sigle.
1: Sta per arrivare una nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti.
3: E Alessandro, presto Chiara, passami il bisturi.
1: Il bisturi?
3: Tommaso, vieni qui e clampa questa arteria.
1: Clampa? Cioè...
3: Queste sono tutte terminologie che io ho imparato da ragazzino guardando ER, Medici in Prima Linea.
2: Che è il primo vero medical drama.
3: Il più bello di tutti.
1: Sì. Con un George Clooney.
3: Dannata.
1: Sì.
3: Dannata.
2: Dannata, sì, ragazzi, perché questa serie è arrivata su Rai 2 nel 96.
1: Cioè, fino al 2009.
2: Sì, questa serie in USA è andata in onda nel 94 e quindi è invecchiata benissimo, perché ha

0: no, quel programma in pronto soccorso.
1: Perché ER è Emergency Room.
0: Esplorando sia le emergenze cliniche che le dinamiche personali e professionali dei protagonisti. Creata da Michael Crichton. Meno male che c'ho il professore che non regge, se no ero un disperato disgraziato con queste pronunce. La serie combina elementi di dramma, azione e approfondimento psicologico, affrontando temi complessi come l'etica medica, le relazioni interpersonali e le difficoltà del sistema sanitario.
2: Qua cioè serie bellissima, qua
1: quando
2: muore Ciccio è veramente devastante.
1: 15 stagioni, 331 episodi. Se iniziate a vederle oggi avrete finito tra quasi un anno.
2: Insomma, una al giorno, toglie il medico di torno per l'appunto. ER ovviamente ha lanciato la carriera di tantissimi attori, tra cui dicevamo prima proprio George Clooney,
1: che si brizzolò per finta perché non era brizzolato.
0: Sì,
1: gli dissero brizzolati i capelli che sei più affascinante, e vedi, avevano ragione.
2: E da Gross diventò brizzolato. 23 Primetime Emmy Awards, è veramente una delle serie più famose e vincenti di sempre. Sicuramente non è la prima volta che i medici appaiono in televisione, erano già apparsi diverse volte.
1: Sì, ma non così.
2: Non con questo grado di realtà, crudezza anche nei confronti di quelli che erano gli argomenti trattati. Era veramente realista come, sì, come produzione, veramente, veramente molto bello. Clampa questa arteria è una delle cose che mi ricordo appunto di ER.
1: Io mi ricordo il sangue a frotte, proprio
2: quello ovunque. La sigla di apertura di ER è composta da James Newton Howard e questa è ER, Medici in Prima Linea.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: dai guscini.
1: Chi mi ha messo nel cassetto i pulcini?
2: Guarda, si è truccata con il becco tutto rosa. Ci scommetti la merenda che si sposa. Sposa un pellicano.
0: Forse sposa un cagnolino.
1: Ma le

0: ora basta giocare, devi ancora studiare.
1: Uffa, papà!
2: Solo un minutino, se le diamo un regalino, da domani forse avremo un vitellino. Portale qualcosa.
1: La cicogna è la mia amica.
3: Niente scherzo.

0: illustre direttore dello zoo. Mi permetto di scrivere due righe dietro di fronte alla mia studio. Secondo lei, Alice Cogne, chi lo porta un bambino? Pronto? Dottore, mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma devo dire in questa situazione è stato comodo. Io vorrei sapere, secondo lei, Alice Cogne, chi lo porta un bambino? Senta, agente, mi scusi se lo fate venire qui, ma d'altra parte non proprio più. Ecco, vado bene, secondo lei, Alice Cogne, chi lo porta un bambino?
1: Guarda gli animali, si radunano in cortile, naso all'aria, la cicogna vuol parlare. Zitti per favore,
2: forse canta una canzone.
3: Occhio al gatto, fa pipì sul maglione.
1: Dice la cicogna che si sposerà in agosto, se il cicogno trova prima un altro posto. Stanno troppo stretti,
2: li mettiamo sul divano?

0: dorme, sogna il nostro eroe tutto quello che gli pare, una nave sopra un monte, un castello in mezzo al ma,
1: al mare.
0: Dorme e sogna ad affrontare 115 briganti e mollando un gran ceffone,
1: sì, sì, sì, sì,
0: d'acchiapparli tutti qua.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, sim salamin.

0: Ci siamo, buongiorno da Grotta Zolina in provincia di Fermo, da Grotta Fantasy, buongiorno da parte di Pellegrino, buongiorno anche da Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Pelle.
0: Ti dovevo portare nelle Marche per portarti in diretta.
1: Hai visto? Ce l'abbiamo fatta alla fine. Siamo in esterna, oggi è una puntata specialissima di Select, una giornata speciale per Radio Animati, per tutta la nostra programmazione, ma ovviamente portiamo prima di tutto la tua grande trasmissione qua dal vivo.
0: Esatto, esatto, Select che ha chiuso i battenti nella sua normale stagione proprio domenica 31, ma ricordo che poi Select Estate ripartirà dal 21 di giugno con le nuove puntate. Seguiteci insomma anche dal 21 di giugno in tanti appuntamenti che arriveranno in diversi orari della nostra programmazione.
1: È una nuova sigla, bellissima.
0: È una nuova sigla e tu ne sai qualcosa. Sì, perché sei uno degli artefici.
1: Perché l'ho cantata.
0: L'hai cantata? No, non l'ha cantata. Dovresti aver cambiato qualcosa alla tua voce.
1: No, esatto.
0: E allora, ricordiamo che siamo in piazza Umberto I a Grotta Zolina, in provincia di Fermo, per Grotta Fantasy. Abbiamo atteso, diciamo, questi primi minuti. Dovevamo andare in onda alle 10, ma avevamo la banda cittadina
1: che doveva, che giustamente doveva festeggiare i 100 anni del comune.
0: Ah, è vero, è vero.
1: I 100 anni delle, se ho capito, dell'edificio del comunale. Per cui è una giornata doppiamente importante per Grotta Zolina.
0: E non potevamo andare in onda con la banda che ci suonava davanti alla nostra postazione, anche se poteva essere un inizio anche particolare.
1: Sì, potremmo mettere tempo alle tam tam adesso.
0: E allora ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 342 523 9246, che è a vostra disposizione, ma se ci state ascoltando dall'app ancora più facile, perché basta cliccare sul tasto verde e fare la vostra richiesta. Ne abbiamo già tantissime di richieste che sono già arrivate al nostro numero WhatsApp. Io direi di iniziare con Calendar Man, con i Cavalieri del Re.

In diretta da Grotta Zolina in provincia di Fermo, da Grotte Fantasy, nell'home page sia dell'applicazione sia dal nostro sito potete vedere proprio la locandina. E allora, siete in select, come abbiamo annunciato anche in questi giorni, fino a mezzogiorno e anche qualcosa di più, tanto quando andiamo avanti un bel po' dalla nostra postazione in piazza Umberto I, qua dalle Marche. Amici delle Marche, che insomma, se siete da queste parti veniteci a trovare, anche perché qui la festa è iniziata già da qualche giorno, terminerà domani e ci sono veramente tantissimi eventi. E noi andiamo subito con la richiesta di Roxy da Matera. Ciao Roxy, ben arrivata. 342 523 9246, e dai, parla un po' con noi e noi ve lo chiediamo tramite WhatsApp, con anche il tasto verde della nostra applicazione. È proprio Cristina Lavena, dal 1990, da Cri Cri. Questa è per tutta per te, ovviamente, alla nostra amica Roxy da Matera. Dalle Marche andiamo in Basilicata. Allora, fate la vostra richiesta, perché in diretta c'è Select.

0: Select in diretta da Grotta Zolina, e come tutte le manifestazioni di questo tipo ci sono sempre alle spalle un gruppo di giovani, possiamo dirlo, che si fanno un mazzo incredibile, e ne abbiamo qua già una. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, come va la preparazione, come va questa giornata?
1: Bene, bene, siamo super carichi, tutti molto emozionati per questo evento e super attivi.
0: Ok, scusami, non ti ho presentato, presentati alla radio.
1: Piacere, Lucia Concettoni, una ragazza del comitato di Grotta Zolina.
0: Come sta andando? Fremono i preparativi ancora? Sta allestendo la piazza, più tardi insomma partiranno tutte le attività di questa giornata.
1: Esattamente. E
0: quante ore hai dormito stanotte?
1: Pochine.
0: Vabbè, è un classico. Senti, possiamo dire che ci sono più insomma concomitanze per questa giornata qua di festeggiamenti? Racconta un po'.
1: Allora, questa giornata quest'anno ricorre il centesimo anno della costruzione della Torre del Comune. Uh-huh. Quindi, oltre alla giornata dedicata alle famiglie, quindi tramite i laboratori, i cartoni, interviste con i doppiatori e varie attività che appunto ci fanno tornare un po' bambini, ci sarà tutta la parte religiosa dedicata alla Madonnina, alla Madonna del Perpetuo Soccorso, uh-huh, alla Vergine, e poi ci sarà anche un piccolo tributo sulla torre del comune, proprio per omaggiare e festeggiare il suo compleanno.
0: Ieri insomma tutto il festeggiamento è iniziato già ieri comunque qua.
1: Allora, abbiamo iniziato in realtà giovedì con l'accensione delle famose luci. Poi abbiamo proseguito con venerdì, dove abbiamo avuto ospite Andrea Perroni con lo spettacolo comico. E ieri insieme a Baccini, esatto, il grande boom.
2: Davvero è stato un bellissimo spettacolo anche quello di Francesco, perché lui ci riporta indietro veramente di diversi anni, i suoi grandi successi, e vederlo sul palco insomma è stato veramente un bel momento. Invece per questa giornata, ricordiamo agli amici che ci stanno ascoltando alla radio e che verranno qua a Grotta Zolina, gli appuntamenti, diciamo quelli principali, ce ne sono tanti, però ricordiamo quelli principali.
1: Allora, dalle 10:30 fino a questa sera tarda abbiamo appunto, tra i vari orari, 10:30,
2: sì, sono adesso le 10:30,
1: esatto. Mm-hmm. Poi abbiamo un piccolo talk show, uh-huh, diciamo alle 5:30, dove Mirko con altri suoi diciamo colleghi, tra cui fumettisti, disegnatori, illustratori, faranno una piccola sitcom dove si racconteranno degli aneddoti, faranno delle improvvisazioni e così. Poi abbiamo il concertone dei Raggi Fotonici Vince Tempera, esatto, con la presentazione del cartone che invece hanno fatto in collaborazione con la scuola, uh-huh, sempre tema del compleanno della torre del comune. E poi a mezzanotte i famosi fuochi di Grotta Zolina.
0: Possiamo dirlo che è stata l'interrogazione a sorpresa che ti ho fatto, è andata benissimo,
1: eri
0: preparata, avevi studiato.
1: Fortuna.
0: Noi, senti, nel salutarci ti chiediamo una sigla con cui salutarci e proseguire, abbiamo appena iniziato questa bella giornata.
1: Beh, allora, i cartoni io li ho amati tutti, però quella che mi è rimasta nel cuore sicuramente è quella di Amtaro.
0: E allora con quella ci salutiamo, grazie ancora,
1: grazie mille.
0: Ci vedremo tanto oggi.
1: Assolutamente sì.

0: 34 in diretta su Radio Animati da Grotta Azzolina, è proprio il pezzo che Lucia, che rappresentava e rappresenta l'organizzazione di Grotta Azzolina qua da Grotta Fantasy in provincia di Fermo, da dove stiamo trasmettendo questa mattina, ha scelto proprio Antaro di Cristina Avena dal 2007. Lorenzo, invece, con la prossima richiesta andiamo a Rovigo.
1: A Rovigo, dove Massimiliano ci scrive: ciao Lorenzo, ciao Pellegrino, che bello sentirvi in live. Beh, oggi, se è possibile, accontentare mio fratello che, girando sul web, ha ritrovato un anime che guardava anni fa e che si chiamava Mar, e vorrebbe sentire proprio la sigla italiana. È bello, ogni tanto, cercando sul web, è vero, si riscoprono delle cose.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Questa è del 2010, non è del 1964, ma del 2010, con Giacinto Livia. Ci andiamo ad ascoltare proprio Mar.

0: Ed eccoci alle 10.38 a fare il disannuncio della richiesta che ha fatto Massimiliano, e salutiamo anche Simone con Mar Giacinto Livia su Radio Animati. Vi ricordo che siamo in diretta da questa località delle Marche, Grotta Zolina, in provincia di Fermo, con una bellissima giornata. Ieri c'erano anche diverse nuvole, invece oggi
1: è proprio bellissimo,
0: bella. C'è qualche nuvola, ma che è proprio coreografica, con il bianco e con l'azzurro del cielo. In diretta fino a mezzogiorno e anche qualcosa di più, insomma, con questa puntata speciale di Select, che vi dà la possibilità di così ricordare il 21 di giugno, quando rinizierà Select Estate. Noi abbiamo annunciato già da diversi giorni questo appuntamento qua in esterna, ma dal 21 di giugno potete ascoltare queste nuove puntate. Ma come scoprire quando andrà in onda Select Estate? Questo lo diciamo agli amici nuovi che ci seguono da pochi mesi, non hanno mai sentito la nostra programmazione estiva. Basta andare direttamente sul nostro sito dal 21 di giugno, in home page, nelle news a scorrere, trovate il banner di Select Estate e lì trovate ogni appuntamento che andrà in onda, il giorno e l'orario. Ma altra cosa importante, se non lo avete ancora fatto, seguiteci anche dal nostro canale Telegram, perché lì vi dà la possibilità sempre di seguire tutta la nostra programmazione in tempo reale, anche con Select Estate. Detto questo, dobbiamo salutare.
1: Eh sì, dobbiamo salutare stavolta in quel di San Giuliano Milanese. Salutiamo Luciano e Olimpia, che si erano così distratti un attimo, pensavano fosse già il 21 giugno. No, in realtà no. Il 21 giugno è quando tornerà Pele con Select Estate. Questa è una puntata ovviamente speciale quest'oggi, ma non è ancora l'edizione estiva di Select, no. Anche perché l'abbiamo detto, avrà una sigla nuova, bellissima, cantata da me, fra l'altro, per cui insomma...
0: Non è vero, ma se vuoi quella voce, ok, ti facciamo una traslazione.
1: Ci augurano comunque buona domenica. Grazie. E noi ovviamente ricambiamo e la estendiamo a tutti i nostri radioascoltatori. E per proseguire, visto che non hanno fatto una richiesta, restiamo in quel di Grotta Fantasy con i Raggi Fotonici, visto che stasera alle 22 saranno insieme a Vince Tempera qua sul palco centrale per lo spettacolo

0: spettacolo tra le sigle Sprinta e Va, ovviamente.
1: E anche in tanti altri appuntamenti durante la giornata potete trovare anche i Raggi Fotonici con altri artisti di doppiaggio di fumetti. E proprio dal 2004...
0: 2004, sì.
1: Caro mio, sembra ieri.
0: E invece...
1: Lo sai che quando l'hanno suonata in soundcheck 2 anni fa o 3 anni fa al concertone Lucca Comics?
0: Sì.
1: Mi ha fatto veramente l'effetto nostalgia.
0: Verissimo, verissimo.
1: Cosa che ho ripreso quel pezzettino di soundcheck, ho mandato a Mirko dei Raggi Fotonici dicendo: guarda che sei già nel vintage.
0: Tra l'altro Mirko è qua davanti a noi, fa finta di non vederci, fa finta, cioè in realtà è impegnato in altro, però adesso con la sua musica magari si desterà.
1: Sì, e poi lo, ovviamente lo portiamo qua ai nostri microfoni.
2: Io sono il protagonista. Io sono il più bello.
3: E io sono il più forte, mio caro Zinga.
2: E io il più coraggioso, caro il mio Ocuto.
3: Che sciocchezze stai dicendo? Senza di me Dendo non potrebbe neanche muoversi.
2: Non farmi ridere. Senza di me Dendo non potrebbe neanche usare un'arma.
3: Armi?
2: Sì, ci farebbero comodo.

0: rock and roll.
1: Con i raggi fotonici in diretta qua da Grotta Zolina, siamo in diretta, lo diciamo spesso anche perché insomma per coloro che si collegano e vedono Grotta Fantasy esatto. Con la voce di Pellegrino e Lorenzo in diretta, ma soprattutto select le vostre richieste al 342-523-9246. Scaricate l'app, amici di Radio Animati che ancora non ci conoscete e volete essere presenti ovviamente anche con la vostra richiesta oltre mezzogiorno, dai andiamo avanti anche un pochino di più. E vado a salutare da Foggia Tonia, ciao, che saluta i colleghi del feudo dalla sala alla cucina. Va bene, abbiamo capito che le temperature sono abbastanza alte, poi soprattutto per quelli che lavorano in cucina è sempre molto caldo. Salutiamo Tonia, tra poco ti accontenteremo, ma prima però dobbiamo accontentare il messaggio che ci arrivato da Massa Carrara, e salutiamo Daniele perché arriva un Superman, giusto?

Man. E qui arriva un venticello di quelli belli, frescolini, frescolini, da 222 metri di Grotta Zolina in provincia di Fermo. A tutti voi amici all'ascolto in tutto il mondo che siete collegati con Radio Animati Select in versione speciale, in versione live. Questo è un Select davvero super speciale e unico al momento, e staremo insieme anche forse anche un pochino più di mezzogiorno. E andiamo con il prossimo pezzo, poi arriverà anche il pezzo di Tonia, ma devo salutare Marco Di Mestre, ciao, e visto che lui ci manda sempre un sacco di foto con lui e i personaggi fantastici e non, scegliamo diciamo il primo personaggio che ci ha mandato in foto, vale a dire Dr. Slump e Arale, sì sì, stiamo parlando del 1983 insieme ai Rocking Horse. 342 523 9246 il nostro numero WhatsApp, dall'app di

0: carina, che carina. In diretta c'è Select da Grotta Azzolina in provincia di Fermo, Grotta Fantasy è la manifestazione, e proprio in questa domenica dedicata proprio alle sigle, ai fumetti, sì, al doppiaggio, qua in questa bella festa di quattro giorni, che insomma festa di questo tipo, quattro giorni, veramente ci vuole una bellissima organizzazione. Complimenti ovviamente a tutti coloro che la organizzano veramente da tanti anni, e quest'anno ancora più in grande.
1: Certo, e fra l'altro ancora alcuni stand stanno finendo di allestire, per cui io stavo facendo un giretto qua nei dintorni per vedere appunto che cosa stanno allestendo, e magari più tardi porterò anche qualcuno di questi espositori che qua ai nostri microfoni per raccontarci un po' la loro esperienza. La giornata di sole splendida qua nelle Marche, un cielo bellissimo e si sta veramente troppo bene.
0: E ricordiamo che c'è anche una bellissima luminara che va accesa al calare del sole a illuminare veramente serate splendide, queste creazioni, che poi ne abbiamo un'altra qua
1: alle spalle
0: bellissima. Semmai in serata faremo qualche scatto e lo pubblicheremo sui nostri canali social. Tonia, è arrivato il tuo momento, detto così, tra il caldo della cucina e la preparazione.
1: Sta cucinando Tonia?
0: C'ha la troupe in cui insomma stanno preparando il pranzo di questa domenica. E allora arriva il prossimo pezzo, stiamo parlando di Giorgio Vanni con
1: Detective Conan.

0: sala cucina, cucina, sala, insomma, gli ambienti sono veramente tanti, e ci sono anche quelli che ci stanno ascoltando da fuori appartamento, che sono in giro, che sono sotto l'ombrellone.
1: Mamma,
0: ne vogliamo
1: mia.
0: Parlare.
1: Un saluto a tutti voi sotto l'ombrellone, al mare.
0: Oppure in montagna dove la temperatura dovrebbe essere leggermente più bassa. Ben arrivati se vi siete collegati soltanto adesso. Siete in diretta con questa puntata di Select, speciale Select da Grotta Zolina in provincia di Fermo per Grotta Fantasy. Salutiamo tutta la family allora di Tonia, ma adesso andiamo a Parma. Ma stavo dicendo sì? a Simona di Parma che nel suo nick ha messo due fragoline, che ormai le fragole incominciano a diventare frutto ormai quasi
1: fuori
0: passato.
1: Stagione.
0: Sì, quasi quasi passato, anche se insomma i frutti di stagione ormai le troviamo anche un po' tutto l'anno, ma insomma vogliamo rimanere un po' a queste tempistiche. Allora dicevo, un altro frutto, già la ciliegia.
1: Però scusa Pelle, le fragoline, stavo pensando proprio a ieri sera, non c'è solo il frutto, perché qua vicino a noi per esempio c'è Luna Park e ci sono i classici stand di dolciumi, ci sono le fragole, quelle super dolci che qui accanto a me è presente Andrea, che salutiamo.
2: Ciao Andrea.
1: A tutti. Ieri sera mi ha detto a un certo punto: andiamo a prenderci quelle fragole un po' stucchevoli, possiamo dire. Un po' too much.
0: Diciamo che ti deve piacere molto il dolce per poterle gustare. Allora chiediamo a Simona se quelle fragole sono intese come frutto vero e proprio oppure in altre forme. Detto questo, ti consigliamo la pesca, che è sicuramente un frutto che continua e va ad abbracciare, diciamo, i mesi estivi. Detto questo,
1: che però non metterei nello stato di WhatsApp io la pesca, lascerei la fragola, mio suggerimento, così i due cent di suggerimento. Andiamo con la prossima richiesta.
0: Mettene tre, così almeno
1: ecco,
0: puoi...
1: meglio
0: puoi dare un'idea diversa. Vai con Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Fate la vostra richiesta al 342-523-9246 oppure tasto verde di Radio Animati della nostra applicazione. Sono le 11 in punto, ben arrivati se vi siete soltanto collegati adesso con Radio Animati, un mondo di sigle TV.

Salutiamo Simona, poi facci sapere per la scelta del nick, diciamo io rimango con le fragole, ma figurati. Una bella Macedonia ci sarebbe bene adesso, bella fresca. Sì. Vabbè, voi dell'organizzazione che siete collegati con Radio Animati sapete dove trovarci, Piazza Umberto I, nella nostra postazione. Ci spostiamo in Italia e nel mondo con le vostre richieste e proprio con il prossimo pezzo andiamo a Piombino, in provincia di Livorno, dove c'è Stefano. Ciao, buongiorno, ben collegato anche a te. Una delle sue preferite, noi ti accontentiamo immediatamente. Andiamo nel 1990.

0: Piazza Bovio di Piombino, che è una delle piazze bellissime, proprio dove c'è un panorama, è una cosa stupenda. E questo pezzo, guarda,
1: ci stava, vero?
0: La colonna sonora, Stefano.
1: Questa bellissima domenica, sì, con questo bel sole, sì, ma ancora non così caldo da soffrire, diciamo così. Vero. So che fra poco mi rimangerò queste parole, questione di un'oretta circa, ma insomma andrà così. Allora, io prima stavamo parlando, sì, di cibo, ovviamente sto osservando la piazza.
0: Sì.
1: Questa
0: piazza
1: bellissima,
0: Umberto Primo.
1: Questa bellissima piazza, e da una parte ci sono ovviamente gli stand, la piazza si sta animando sempre di più, stanno procedendo anche gli allestimenti, stanno iniziando le prime attività qua nella piazza, ma ovviamente la vita di paese scorre, e nello scorrere la vita del paese ci sono delle signore che in questo momento si stanno come dire adoperando per arrivare al pranzo. Ho visto una signora che secondo me è veramente cintura nera di cucina più equilibrismo, che è su tre scalini, è entrata con due vassoi in mano, uno per lato di cibo, non ho fatto in tempo a vedere che cos'erano, siccome la porta era chiusa ha fatto l'ingresso tipo i team, no? Ha buttato giù la porta tipo col piede e senza minimamente scomporsi è entrata in casa, per cui
0: grandiosa
1: signora, guardi, ora proverò a portarla qua perché veramente è stata
0: e così
1: fantastica.
0: Vogliamo sapere cosa aveva nei vassoi.
1: Esatto.
0: Bene, detto questo, dopo questo racconto di Lorenzo e la vita, insomma, che viviamo qua a Grotta Zolina in provincia di Fermo nelle Marche, andiamo con il prossimo saluto, e qui dobbiamo salutare Nausicaa e Stefano dalla provincia di Milano. Dice: oggi è il compleanno di una cara amica anche nostra molto amata, perché insomma è una delle voci
1: doppiatrici più amate, lo possiamo
0: ecco,
1: dire
0: una delle voci, ma anche diciamo attrice in passato, ma anche adesso sono nei suoi spettacoli, nei telefilm di Cristina. Stiamo parlando di Manuela Pacotto. Emanuela, un abbraccio ovviamente anche da parte di tutta Radio Animati e da parte di Nausicaa e Stefano, che ti vogliono dedicare il prossimo pezzo. E qui andiamo tutti all'arrembaggio,
1: tutti insieme all'arrembaggio per Manuela Pacotto. Ciao Manu.
0: Ciao Manu, auguri.

tanti tanti auguri allora a Emanuela Pacotto per il suo compleanno da parte anche di Nausicaa e Stefano qua in diretta da Grotta Zolina. Adesso invece con il prossimo pezzo andiamo a Bergamo. Ciao Rossano, un saluto a te. In questo momento stiamo viaggiando con la famiglia per andare in Puglia e siamo passati da Grotta Zolina. Dice peccato non poterci fermare, vorrei cortesemente chiedere la sigla del cartone animato Libro Cuore dei Cavalieri del Re. E allora salutiamo Rossano, tutti coloro che sono in viaggio in questo momento, sono collegati con Radio Animati. Il nostro numero WhatsApp è il 342-523-9246, ma se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati, il tasto verde. Vi aspettiamo. Libro Cuore.

0: Libero cuore qua in diretta da Grotta Azzolina in provincia di Fermo, Grotta Fantasy, per questa puntata molto speciale di Select, anche perché tra un pezzo e l'altro abbiamo anche ospiti, i protagonisti di questa edizione di Grotte Fantasy. Ci colleghiamo subito con il prossimo ospite.
1: Sì, eccoci, abbiamo il primo, Franco Bianco.
0: Ciao. Grazie, Franco.
2: Buongiorno a tutti.
0: Da quant'è che non
2: ciao,
0: ci vedevamo?
2: da un po'.
0: Ma sempre
2: stato bene.
0: Ma anche tu alla grande, sempre.
2: Tanto siamo in radio, ci
0: vedono. Sì, alle prese ovviamente con l'animazione, con i fumetti. E proprio per questa giornata, cosa succederà oggi? Dove ti vedranno i nostri amici?
2: Allora, io
0: amici?
2: Sono nell'area fumetti, dove sono accompagnato da dei fumettisti più bravi di me, tra cui Federica Salfo, che è una disegnatrice Disney, niente proprio di meno che, e Alessia Vallone, che è altrettanto bravo, ma non è Disney, ma se la cava egregiamente in altri versanti.
0: E da che ora vi possono trovare?
2: Siamo tutto il giorno qui, diciamo mezzogiorno mi pare, lo sai meglio di me il programma, ci sarà una cosa anche di principesse Disney.
0: Sì, abbiamo
2: saputo. Carne e ossa, ma anche, verranno anche disegnate da Federica.
0: Ah, perfetto.
2: Che in zona non se lo perdesse, perché è una cosa bella.
1: E poi c'è il Cartoon School, giusto?
2: Sì, infatti tutto questo evento nasce proprio dal Cartoon School, perché oggi pomeriggio ci sarà un incontro con i ragazzi che hanno partecipato a questo percorso, che per spiegarlo in due parole è una settimana di lavoro intensiva in una scuola media qui di Grotta Azzurrina, e noi portiamo in giro per tutta Italia con l'amico Mirko, per cui i ragazzi hanno scritto, disegnato, animato, fatto il doppiaggio, la colonna sonora, pure gli effetti dei rumori e tutto quanto, per realizzare un cortometraggio che in questo caso parla dei 100 anni del Palazzo Comunale.
0: Ecco, che insomma questa mattina già la banda ha
2: già iniziato. Sì. Quindi pomeriggio ci sarà un incontro, penso, intervisterete i ragazzi qui, e stasera alle 9:15 c'è la restituzione, cioè faremo vedere
0: il
2: backstage, quindi i filmati montati dalla bravissima Laura Salamone, che fanno vedere il lavoro che si è fatto in questi 5 giorni. Poi ci sarà l'evento del cartone animato, che spero vada bene, che l'ho finito ieri mattina.
0: Ma da quanti anni tu collabori con Cartoon School?
2: Chi si ricorda? Penso siano almeno una quindicina di anni. Siamo dal Trentino alla Sicilia.
0: Ecco, sei il secondo papà di Cartoon School, dopo Mirko Fabreschi.
2: Sì.
0: Perfetto.
2: Considera che io cominciavo i cartoni animati con i disegni dei bambini ancora molti anni prima, perché mia madre insegnava alla scuola materna, quindi il primo che ho fatto era un decoupage con la carta ritagliata con i disegni dei bambini dell'asilo, quindi ti lascio immaginare che cos'era.
1: Senti, in questi tanti anni di Cartoon School, hai visto anche generazioni di bambini. Sì, hai visto anche generazioni di bambini cambiare in un mondo che cambia sempre così velocemente.
2: Sì, certo.
1: Riescono comunque i bambini a un certo punto a staccarsi dal virtuale, dall'online, da tutto, e si gettano in questa cosa con un entusiasmo che è sempre lo stesso? C'è maggiore sorpresa?
2: Allora, dunque, in questi anni diciamo abbiamo dato un po' di calo di fantasia, un po' più di difficoltà nel partire, no? Con le idee, eccetera. Salvo in qualche caso, anche Grottazione comunque c'ha delle idee già abbastanza buone. Però una volta noi ci mettiamo lì, gli spieghiamo due cose, loro si fanno prendere dalla bellezza di questa roba qui, e tornano a essere esseri umani come dovrebbero essere. Perché non è solo un problema dei bambini e dei ragazzi, ormai di tutti quanti.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo con te.
2: Questo utilizzo ossessivo del cellulare, però alla fine devo dire che capiscono anche quello che c'è dietro, no? Quello che vedono tutti i giorni sui cellulari, sui televisori, eccetera. Quindi tutto il lavoro che ci sta dietro, cosa significa
1: realizzarlo.
2: L'animazione, la musica, anche la scrittura, insomma, per cui sicuramente loro è un'esperienza che gli fa capire tutta una serie di cose e sono sempre molto entusiasti.
1: Senti, ti ho rapito prima, stavi attaccando dei disegni qua sotto nell'area.
2: Sì, stiamo allestendo una mostra con tutti i disegni che poi stasera si vedranno sullo schermo animati, quindi si vedrà proprio la lavorazione. Qui vedrete per esempio le scenografie, si vede proprio la matita e poi la scenografia con più disegni, perché ci sono il concetto dei livelli, no, sull'animazione, quindi ci sta la torre del palazzo che, spoiler, sparisce nel cartone animato e quindi è su un livello a parte, staccato dal resto dello sfondo, quindi è anche interessante capire come si progetta un cartone animato, no? Anche
1: giusto.
2: I personaggi sono disegnati in una certa posizione, perché poi in quel modo lì poi vengono riassemblati nel programma, diventano delle marionette virtuali che noi riusciamo ad animare in maniera molto semplice.
0: Ebbene, grazie, allora ti auguriamo ovviamente
2: grazie
0: buon
2: a voi,
0: lavoro
2: grazie a voi.
0: E viva
2: buon
0: anche
2: lavoro
0: Cartoon
2: a voi.
0: School e ovviamente
2: School.
0: Tutto il tuo lavoro, e noi proseguiamo con il prossimo pezzo che ci richiedete al 342 523 9246 Daitan 3.

0: Bergamo lo salutiamo con Daitan 3 ed è bellissimo perché in ogni zona dell'Italia e del mondo all'estero ci manca l'estero, devi andare a fare una live dall'estero. Oppure
1: l'abbiamo fatta a San Marino.
0: È vero, da San Marino.
1: L'abbiamo fatta, salutiamo gli amici di San Marino Comics. Sì. L'abbiamo fatta, sì. Caro Pelle. Vabbè, Daitan 3 ci permette anche di ricordare ovviamente Vince Tempera che sarà qua protagonista stasera dello spettacolo insieme ai Raggi Fotonici alle ore 22 qua sul palco centrale, e a seguire spettacolo pirotecnico che ovviamente in radio non potremo godere, insomma, però ce lo godremo noi che siamo qua.
0: Però potresti fare
1: dei video, sì, oppure dei tu video. Fare una radiocronaca dei fuochi d'artificio, no, adesso uno giallo, no, rosso,
0: no, assolutamente non renderebbe. Allora, con il prossimo pezzo andiamo su un altro classico,
1: ancora una volta Vince Tempera, chi ce lo richiede?
0: E allora, con i saluti che ci arrivano al 342-523-9246, ora vado a ricontattare colui che ce l'ha richiesto, perché qui ne stanno arrivando tanti e tutti insieme. Intanto ci ascoltiamo il pezzo e poi salutiamo anche l'ascoltatore che ci ha richiesto Capitan Harlock.

0: E salutiamo Enrico da Fiorenzuola d'Adda, Piacenza, che ci ha richiesto Capitan Harlock. Ancora buongiorno, ben arrivati, ben collegati a coloro che sono in viaggio, a coloro che sono a casa, a coloro che sono al mare, in montagna, ovunque siate nel mondo. Radio Animati la potete ascoltare ovunque, gratuitamente, con ovviamente la nostra app e con il nostro sito e con tante piattaforme che
1: potete
0: ripetono.
1: Chiedere ad Alexa,
0: anche ad Alexa, Google, a Google Home, come no. E con il prossimo messaggio altri festeggiamenti, perché c'è Barbara da Bolzano, dice: buongiorno da Bolzano, oggi mio figlio Leonardo e il suo compagno di classe Ari festeggeranno il loro 8° compleanno e volevo augurare buona festa ad entrambi dedicando loro il mio amico Hack di Cristina D'Avena. E allora tanti tanti auguri ancora su Radio Animati.

0: Di che anno è la sigla, Lorenzo? Che
1: del qua... 1992.
0: Ah, no, credo anche più avanti, visto che insomma i festeggiati oggi sono giovincelli, Leonardo e il suo compagno Ari, che festeggiano il loro giorno del compleanno, ma il loro giorno della nascita. Con il prossimo pezzo invece andiamo a Barcellona e tu ci sei stato recentemente.
1: Ci tornerò, ci sono spessissimo, una città che ho nel cuore, Barcellona. Veramente.
0: Allora incontrerai Carmeta, che è un'ascoltatrice di Radio Animati molto fedele, e proprio a lei mandiamo i nostri
1: buondia,
0: saluti.
1: Diamoli buondia. In catalano, ovviamente.
0: Buondia. Ok. Se vuoi continuare,
1: mi fermo
0: in
1: qua.
0: Catalano.
1: Mi posso fermare qua.
0: Ah, vabbè, non si va molto lontano. Andiamo a salutarti, Carmeta, con un pezzo. Lo sapete che noi su Radio Animati abbiamo sigle senza frontiere, vale a dire le sigle italiane cantate anche in altre lingue. Qui cosa abbiamo
1: qui
0: scelto?
1: Abbiamo una sigla che in Italia è arrivata nel 1987, mentre in Spagna è arrivata nel 1990. In Italia è strafamosa e in Spagna è strafamosa, ma sono due cartoni animati completamente diversi, perché se per da noi vuol dire Lupin,
0: sì,
1: in Spagna vuol dire Holly e Benji, ovvero
0: allora,
1: Campeones.

0: Salutiamo anche la Spagna e con il Campeones dal 1990 in questo caso. Prima di passare al prossimo pezzo richiesto, abbiamo la prossima ospite che ci siamo visti a colazione questa mattina. È bellissimo, sì. Perché so.
1: Federica Salpo, bentornata a Radio Animati.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: buongiorno
0: Fede,
2: a tutti.
0: Come stai?
2: Molto bene, molto bene. Già attiva sul murales.
0: Ecco, raccontaci come sarà impegnata in queste ore qua a Grotta Zollina per Grotta Fantasy.
2: Allora, oggi io in realtà aspetto tutti i bambini per venire a disegnare con noi. Ho cominciato un bel murales, spero in serata di riuscire a far vedere il risultato.
0: Si può dire
2: sì,
0: che cosa...
2: Ho fatto la mia principessa preferita, Ariel, perché è la mia prima principessa che mi ha fatto venire voglia di fare questo mestiere.
0: Ecco, avete capito, insomma, con chi abbiamo a che fare? Con la mamma! E poi?
2: E poi faremo un live sketching, con le principesse e io... Quindi ritrarrò le principesse originali Disney.
1: Federica, ma se nel 2026 tu avessi la possibilità di fare un restyling a una principessa Disney, qualsiasi, quale principessa sceglieresti? Avresti già in mente il restyling?
2: Allora, io avrei in mente il restyling di molte principesse, ma semplicemente perché hanno tanto da dire anche nel 2026. E io prenderei subito Biancaneve perché è stata la primissima. E purtroppo al giorno d'oggi i bambini non la riconoscono come personaggio e quindi secondo me merita un restyling e anche tanta importanza, però innovativa. Ecco.
0: Va rilanciata in qualche modo.
2: Va rilanciata e in realtà tutte le principesse hanno tantissime potenzialità.
0: E nel restyling quale comunicazione attuale vorresti dare a Biancaneve oggi?
2: Ah, sicuramente Biancaneve sceglierà di andare a studiare, di diventare un personaggio fondamentale per un qualsiasi ambito e quindi essere portavoce di qualcosa di molto importante.

0: Pensi che possa accadere nei prossimi anni una cosa di questo tipo?
1: Io me lo auguro, perché in realtà sia le principesse che le donne in generale hanno bisogno di avere molta più voce in capitolo e molti più meriti riconosciuti, perché ne meritiamo e hanno bisogno del loro spazio nel mondo.
0: E soprattutto quando si è piccoli si cresce, ecco, la sensibilità poi viene sviluppata soprattutto anche dall'animazione, no?
1: Tantissimo, tantissimo. Io comunque ho due bambini che stanno crescendo con libri, storie fantastiche e punti di riferimento importanti.
0: Bene.
2: Aspetta, voglio approfittare, certo, di Federica qua per un confronto. Condividi che la principessa Aurora della Bella Addormentata nel Bosco sta meglio vestita di azzurro che di rosa, anche se è molto meno friend per le bambine?
1: Guarda, io alzo le mani.
2: Non ti esponi.
1: Facciamo viola? Così, okay. Rosa e celeste, ma accontentiamo tutti.
2: Ci salutiamo con una sigla scelta da te. Non è una principessa Disney, ma in qualche modo è un po' una principessa. Che cosa, no, hai scelto?
1: E Creamy. Okay. Il mio sogno di bambina.
2: Di tanti. Grazie ancora, Federica.
0: Grazie
1: a voi.

0: È bellissimo quando poi gli addetti ai lavori fanno la loro richiesta, perché poi anche loro sono degli appassionati, anche loro sono stati fanciulli, bambini e avevano e hanno tutt'oggi.
1: Ma a microfoni spenti io continuerò a tormentare Federica Salfo sul tema del vestito di Aurora, perché lei probabilmente l'ho visto in difficoltà su quella
0: domanda. Ma è il suo lavoro, è come se ti chiedessero a te nel tuo settore qualcosa di estremo, insomma lì bisogna essere un po' diplomatici. Ecco, il viola, ecco, è sicuramente una buona risposta. Intanto qua da Piazza Umberto I per 30 minuti c'è un altro evento che è iniziato
1: ci
0: da
1: sono
0: poco.
1: Le principesse Disney,
0: ci sono le principesse Disney, mica da poco. Da Grotta Azzolina in provincia di Fermo siamo a Grotta Fantasy con questa puntata speciale di Select. E quasi estate. Quasi estate, perché insomma inizierà l'estate ufficialmente il 21 di giugno e lo ricordiamo ancora una volta, inizieranno le nuove puntate di Select Estate su Radio Animati, al mattino, al pomeriggio, la sera, insomma seguiteci perché arriveranno, non proprio a sorpresa, perché in anticipo di diverse ore le potete controllare le puntate dal nostro sito oppure dal nostro canale Telegram. Il prossimo pezzo lo spediamo da Kiki a Cagliari, perché mi ha mandato la foto e io ho subito riconosciuto il Poetto, una delle spiagge di Cagliari bellissime. Intanto ti salutiamo e proprio con Spiagge di Fiorello ritorniamo in una delle sigle super estive degli anni 90 e poi proseguiamo ovviamente con le vostre richieste e i vostri saluti. Spiagge.

0: Stavo pensando, Lorenzo, che io sono sicuramente figlio degli anni 80, tu degli anni 90.
1: Ma in realtà anche degli anni 80, direi.
0: Sì, però sì, diciamo
1: che sei figlio degli anni forse più 70.
0: No.
1: 60?
0: No. Guarda che sei
1: fratelli Lumière.
0: Sei veramente è sempre molto molto gentile nei miei confronti.
1: Vogliamo bene.
0: Sì, lo so, insomma, me lo dimostri spessissimo in questa modalità. Volevo ricordare con te invece gli anni 90, perché spesso si ricordano gli anni 80, ma Fiorello in questo caso, gli 883, insomma, tanti personaggi che in qualche modo rappresentano gli anni 90 e gli anni 90 e non gli 80, no?
1: Allora, secondo me in questo periodo storico, beh, c'è un grandissimo ritorno degli anni 90.
0: Sì, si cresce.
1: E spesso e volentieri, secondo me, da bambino cresciuto negli anni 80, percepisco un po' di appropriazione indebita negli anni 90 di cose che riguardavano più gli anni 80. Tipo? Però è un mio personalissimo parere. Per esempio, One è più un personaggio legato agli anni 80, però in realtà è un mio limite, perché One in TV è andato anche per tutti gli anni 90, certo, per cui è un mio punto di vista.
0: Il tuo punto di vista è perché il personaggio,
1: esatto, nasce
0: negli
1: nel decennio 80
0: e poi è trasportato anche negli anni 90.
1: Negli, certo,
0: anni 90. Un tuo ricordo degli anni 90, soprattutto con una spiaggia di Fiorello o qualcosa?
1: È l'ultima edizione di DJ Television, l'ultima edizione di DJ On The Beach, sì, che andò, esatto, in onda da Ibiza, dove Fiorello, ancora prossimo a diventare realmente famoso e nazional popolare grazie al karaoke qualche anno dopo, e fece questo pezzo che fu un discreto successo.
0: E visto che abbiamo parlato degli anni 90, invece ritorniamo negli anni 80.
1: Sì, in realtà torniamo proprio negli anni 80 con Cristina e questa intramontabile Pollon.

0: grazie anche delle foto che ci state mandando dal mare, dalla montagna, dai vostri appartamenti, dai vostri viaggi anche in auto e proprio con la spiaggia del Poetto. Salutiamo ancora Kiki. Il prossimo saluto invece lo mando a Franco e Grazia da Cantù, perché con anche loro sono sempre in viaggio e in collegamento con Radio Animati. E il prossimo pezzo invece cosa abbiamo?
1: Abbiamo Giorgio Vanni con Amen.
0: Salutiamo Patrizia dalla provincia di Como.

0: tanti ascoltatori che grazie alle tue battute
1: ti stanno massacrando, quelle,
0: no,
1: ti stanno
0: no,
1: difendendo, no, ti vogliono bene.
0: No,
1: stanno...
0: ti vogliono bene a te. E guarda come ci gode, vedi, sì, che non tiro nemmeno l'acqua al mio mulino.
1: No, dai.
0: Dai, stemperiamo quelle, dai. Certo. Grazie ovviamente a tutti i vostri messaggi, 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp, e tra poco arriverà anche un esperto della storia del comune di Grotta Zolina e ci dirà e ci racconterà questi 100
1: anni della torre.
0: Ma guarda che insomma, 100 anni
1: scopriremo di più, sapremo di più.
0: Sì. Saluto anche Pasquale di Mestre, ciao, grazie anche a te, un saluto lo mandiamo anche a Raniero da Senigallia e un saluto lo mandiamo anche a Gian Gian che dalla Puglia ci manda tanti saluti con il prossimo pezzo. Cosa ascoltiamo?
1: Robin Hood.

0: bellissimo.
1: Con le campane, Pellegrino.
0: Con le campane, facciamole sentire, sentiamole le campane in sottofondo che danno proprio il top orario.
1: No, aspetta, ti dirò di più. Sì. Sulla torre del campanile ci sono dei ragazzi che non so che cosa stanno facendo. Sì, stanno.
0: Ma forse i colpi.
1: Senti?
0: Sì.
1: Cioè, non è solo un campanile che sta suonando, stanno facendo anche un rintocco particolare.
0: Ah, ma guarda. Aspetta, che abbassiamo totalmente.
1: Beh, sì, possiamo darvi l'ora esatta. A Radio Animati sono le ore 12:02.
0: Sentite anche il rintocco dei ragazzi.
1: Sarà difficile da far sentire.
0: Si sente.
1: Stavamo sentendo le campane e ci stavamo chiedendo, cara Lucia, che cosa c'è di particolare? Perché quei ragazzi sono sul campanile in questo momento?
2: Allora, queste sono, hanno un particolare modo di suonare le campane. Che non vorrei sbagliare perché non sono proprio ferrata su questo. A patucchicto. Quindi vanno, è una tradizione che i ragazzi, i maschi del paese tramandano, quindi da generazione a generazione salgono e suonano dei, diciamo, non so, dei bastoncini di ferro sulla campana.
0: Ah, ecco.
2: E quindi è tradizione
0: a tempo,
2: e vanno.
0: Bravi.
2: Sì. Poi sentono anche i botti che appunto annunciano l'inizio della festa per le varie poi processioni, messe e varie cose.
0: Benissimo.
1: Evviva, evviva. Grazie mille. Ne approfittiamo sempre di te. Andiamo con la prossima richiesta.
0: Sì, andiamo con il pezzo
1: di Giorgio Vanni.
0: Ecco, e a questo punto vado a salutare il prossimo messaggio. Ambra da Roma, buongiorno e buona domenica. Select in diretta da Grotta Azzolina in provincia di Fermo per Grotte Fantasy.

0: vibra, capisci bene che fare lo speaker a Radio Animati con nomi di serie, con titoli diversi, con insomma, non è semplice. Intanto le campane suonano ormai da quanto?
1: Non lo so, stanno suonando
0: da 15 minuti ormai.
1: Forse sta andando a scemare, non lo so.
0: Sì,
1: ho questa impressione.
0: Sfumano.
1: Stanno sfumando
0: agli anni 80 come i pezzi degli anni 80.
1: Nel frattempo chi conosce bene Pellegrino può capire in questo momento la sua gioia di dover fare un intervento.
0: Ci mancherebbe. Insomma, quando siamo in esterna e soprattutto quando siamo in un contesto
1: ma
0: del
1: poi è
0: genere.
1: Una cosa particolare, io non avevo mai visto questa cosa. Ci tengo a dire che i due giovani di Grotta Azzolina, che in questo momento sono sul campanile e stanno ticchiettando, come ci ha raccontato prima Lucia, hanno le cuffie quelle insonorizzanti, perché stare lì accanto alle campane credo che sia veramente un po' too much.
0: Sì. Con il prossimo pezzo invece andiamo con aspetta che accendo qua, perché allora le dirette esterne
1: vai tranquillo, quelle che
0: ecco, le dirette esterne uno dovrebbe avere 10 mani. Ecco, e con il prossimo messaggio vado a salutare Ivan che va a ricordare, ecco, un saggio di danza, per il saggio di danza della maestra Alice, con una carica di energia e un grosso in bocca al lupo, dice, per il pezzo Gem di Cristina. Ivan dice: ci sentiamo a settembre. Caro Ivan, mi spiace ma noi ci sentiamo dal 21 di giugno. Se mi volete mandare in vacanza io ci vado anche volentieri, invece vi farò compagnia buona parte di tutta l'estate fino al 15 d'agosto. No, dico, vabbè, poi quando non esisterà più Radio Animati, ecco, ci sarà soltanto il ricordo. Per ora gustatevela, perché ci siamo ancora e siamo sempre molto presenti. E allora veniteci a trovare a Grotta Azzolina in provincia di Fermo. Gem, Ivan, un saluto a te e un saluto anche a questo saggio di danza che andrà in scena.

0: Salutiamo anche Ivan. Hanno smesso, incredibile.
1: Forse sì. Sì.
0: Ma non ho mai sentito così per
1: tante
0: tanto
1: campane.
0: Tempo. Ma poi anche i ragazzi per tutto questo tempo.
1: No, adesso
0: però ha cambiato motivo.
1: C'è un altro motivo.
0: Ecco, ok. Adesso, ma e continuano i ragazzi a picchiettare.
1: Tu vai avanti con le richieste.
0: Ma certo che andiamo avanti con le richieste. Salutiamo Daniele di Latina,
1: sì,
0: con il prossimo pezzo. Giorgio, vai
1: con Hello Lupin.

0: In diretta da Grotta Zolina in provincia di Fermo per Grotte Fantasy, e abbiamo il prossimo ospite, l'abbiamo preannunciato prima perché abbiamo parlato e abbiamo visto anche la banda questa mattina che ha incominciato a suonare e i festeggiamenti per questi 100 anni della torre.
1: E a parlarcene abbiamo qua amministratore comunale del comune
0: è
1: di Grotta e storico del comune di Grotta a Zolina, Giorgio Litantrace.
2: Corretto, difficile pronunciare il comune. Comunque sì, sono professore di storia e amministratore del comune, responsabile del settore cultura e scuola. E quest'anno abbiamo voluto, e non da soli come amministrazione, ma insieme alle associazioni, coinvolgere le associazioni paesane, coinvolgere le scuole e i giovani, perché noi abbiamo due organismi che abbiamo creato che si chiamano Consulta delle Scuole e Consulta Giovanile, alle quali teniamo molto. Ecco, con loro tutti insieme come comunità abbiamo voluto celebrare sia gli 80 anni della Repubblica Italiana con testimonianze anche locali di persone centenarie, novantenni che c'erano in quei momenti, qualcuno anche che ha votato o che è nato il 2 giugno del 1946, e poi ecco il centenario del nostro palazzo comunale. È un palazzo particolare, è bello, è una torre in stile romanico, una torre medievale, ricorda quelle del 200 e del 300, perché i nostri antenati l'hanno voluta. E probabilmente perché avevano questo bel castello e le antiche torri erano ormai in rovina, una doveva ancora cadere, le altre erano cadute, quindi hanno voluto riproporre questa torre e hanno copiato il palazzo del governo di San Marino. La volontà è stata di un personaggio molto famoso che si chiama Vincenzo Monaldi, che noi vorremmo fosse più conosciuto. È stato sindaco di Grotta, il più giovane d'Italia a 20 anni, e poi è stato 1958 primo ministro della sanità della Repubblica Italiana, quindi per noi è un trade union tra le celebrazioni. Sappiamo che a casa sua i deputati della Democrazia Cristiana scrissero la prima bozza dell'articolo 1 della Costituzione.
1: Bello, un bel primato, è un bel cenno storico. Senti Giorgio, c'è qualche curiosità della torre del comune che merita di essere conosciuta? Anche qualche leggenda popolare, non so, c'è qualche credo, qualche... il rapporto che ha la torre con i cittadini di Grotta Zolina?
2: Sì, la torre è stata usata come simbolo da associazioni, da liste civiche comunali, tutti i profili e le foto del paese, i panorami hanno questa torre come riferimento, e tanti ogni tanto ci chiedono: ma quello è il castello di Grotta? Ecco, non tutti, ovviamente gli esperti di architettura sì, si rendono conto che magari è una torre di solo 100 anni fa, tanti davvero la confondono con le torri medievali. Forse i grottesi sono particolarmente interessati ed affezionati all'orologio, che anche ha 100 anni, 28 febbraio 1926 fu messo lì, e gli abitanti del centro storico si lamentano quando questo centenario orologio si blocca, perché questo scandisce ogni mezz'ora della giornata, suona molto forte, meccanismo molto antico, e anche questo orologio storico è un simbolo del paese, della forza delle sue idee e della sua storia.
1: Sappiamo che i ragazzi di Grotta Zolina, attraverso il progetto di Cartoon School, hanno realizzato un cartone animato proprio dedicato alla torre, appunto c'è anche un mistero legato a questo, quindi anche le nuove generazioni, si rinnova nelle nuove generazioni questo affetto per la torre.
2: Sì, siamo stati contenti che in tanti sono venuti dei bambini, dei ragazzi questa mattina quando abbiamo riproiettato le foto storiche, i volti dei personaggi, da Vincenzo Monaldi all'ingegner Bruno Nunzi, ai muratori dell'epoca, il Pidio e il Pidi. Questo era un paese di muratori, storicamente, di artigiani, quindi ci tenevano. E i ragazzi hanno conosciuto questa storia anche perché siamo andati nelle scuole come comune, come comitato festeggiamenti, li abbiamo sempre invitati, e noi abbiamo, ripeto, un grande organismo che si chiama Consulta delle Scuole, che organizza eventi per il paese in accordo con l'ISC ovviamente di Monte Giorgio, con l'Istituto Comprensivo, e quindi ci tengono molto alla storia locale, hanno pubblicato articoli sui giornali, realizzato questo progetto di cartoon, e stasera tra l'altro invitiamo dopo il cartoon anche tutti loro a un video mapping architetturale in cui rivivranno i personaggi e i volti di coloro che 100 anni fa l'hanno creato, e ora lasciamo il testimone anche a questi giovani grottesi.
1: Benissimo, Giorgio, noi ti ringraziamo per averci così svelato un po' di racconto di Grotta Azzolina. Ci sono altre iniziative che magari chi è all'ascolto in questo momento in radio potrà vivere nei prossimi mesi, in questa estate che si avvicina, e che potrebbero portare qua a visitare Grotta Azzolina?
2: Sì, allora Grotta Azzolina è famosa per varie iniziative, è famosa per la sua squadra di pallavolo che è stata in A1, quindi un paese, rendiamoci conto, di 3.000 abitanti che partecipa a quei livelli. Ogni anno svolgiamo vari eventi sportivi, ad esempio d'estate abbiamo una serie di manifestazioni che si chiama Animare il Borgo. Ovviamente non possiamo svelare tutto perché tra poco uscirà il cartellone, c'è sempre qualche nome nazionale, qualche spettacolo nazionale. Quest'anno c'è un divulgatore, possiamo, senza dire il nome, d'arte famoso che sta sempre in televisione, che verrà con noi, ci saranno spettacoli teatrali. Il nome Animare il Borgo, sono grandi le lettere che compongono la parola amare, no? Con ni piccolo, proprio perché è una festa organizzata durante l'arco dei 3 mesi dalle associazioni, da tutti coloro della comunità che amano il borgo, perché un borgo piccolo non ha senso se una comunità si ritrova, soprattutto nelle feste, ma nella quotidianità la ama, no? Nel lavoro di ogni giorno.
1: Grazie ancora per essere stato con noi e buona giornata, lunga giornata
0: festa,
1: di festeggiamenti.
0: Buona festa, assolutamente.
2: Per noi è una festa nazionale, la festa della grotta, quindi grazie.
0: Grazie ancora.

0: Select Speciale, Select dalla Grotta Azzolina in provincia di Fermo per Grotte Fantasy. Sono le 12:25 e al microfono di Lorenzo abbiamo altri ospiti
1: che abbiamo
0: sentito anche cantare, sì. Ma insomma, per un pubblico folto che è arrivato al vostro stand abbiamo delle principesse.
1: Esatto, e siccome siamo in radio ovviamente non lo potete vedere, ma lasciamo che ognuna di loro si presenti. Allora, la prima.
2: Ciao, io sono Ariel.
1: Poi abbiamo...
3: Io sono la principessa Belle.
1: E anche...
2: Rapunzel.
0: Capito? No, non è che...
1: Abbiamo qua le principesse. Allora, Ariel, raccontaci tu che cosa avete già fatto stamani mattina qua a Grotta Azzolina.
2: Allora, abbiamo raccontato le nostre storie, cantato le canzoni insieme ai bambini, abbiamo anche ballato con Rapunzel e ci siamo molto divertite. Abbiamo notato che anche qui tantissimi bambini conoscono tutte le nostre storie, quindi è stato molto divertente.
1: Belle, se potessi entrare anche solo per un istante nella fiaba di un'altra principessa, in quale ti piacerebbe entrare?
3: Io sono una grandissima appassionata della storia di Rapunzel.
0: Ah, vedi, vedi, vedi.
3: È un'avventura veramente incredibile e somiglia molto a quelle che io leggo nei miei libri, per cui mi piacerebbe da impazzire.
1: E invece chiedo a Rapunzel se anche tu a questo punto vorresti entrare in un'altra fiaba.
4: Beh, diciamo di sì, sicuramente tutta la mia storia è già abbastanza avventurosa così, però mi piacerebbe tantissimo entrare nel mondo della mia amica Merida.
1: Oh, ok, ok, bene, bene. Cosa farete adesso? Vi abbiamo sentito cantare e cosa farete adesso?
2: Adesso noi ci sposteremo nell'area fumetti per essere disegnata in live dai disegnatori e per fare le foto con tutti i bambini. E tra l'altro oggi pomeriggio ci sarà invece un concerto di alcune nostre amiche, le Antrix, che invece saranno sul palco.
1: E voi sarete nel pubblico a vederle?
2: Certo, certo, noi saremo nel pubblico, non vediamo l'ora.
1: Allora, noi vi ringraziamo, lo fate un saluto di gruppo a Radio Animati e facciamo partire il pezzo?
2: Ok. Ciao Radio Animati!
1: Grazie!

0: E tranno molto poi vedrete anche sui nostri canali social anche le bellissime principesse. Avete sentito la sua voce qua dalla nostra radio e questo programma che è partito questa mattina dalle 10 proseguirà fino a tarda notte con gran finale per questa giornata, perché ci abbiamo ancora domani, ovviamente noi no. Ma domani sarà ancora festa Grotta Azzolina per la festa 2026. Vado subito con il prossimo pezzo e siamo quasi al termine anche noi di questa
1: diretta. Ci ricollegheremo forse più tardi, per cui restate su Radio Animati per ascoltare tanta bella musica, tante belle sigle e chissà, magari dopo ci ritrovate in diretta
0: con interazione anche con i vostri messaggi. Una giornata di festeggiamenti, salutiamo Pippo
1: Baudo, che avrebbe compiuto oggi 90 anni.
0: Ma visto che insomma, siamo stati protagonisti e tu in prima persona, adesso ce lo puoi raccontare.
1: Ad Etna Comics, salutiamo. Sì, abbiamo fatto questo spettacolo noi di Radio Animati, abbiamo scritto, sì, dedicato proprio al ricordo di Pippo Baudo, e c'è stata ospite Ter Parisi con la presentazione di Ruggero Sardo e le musiche, la voce della grande, mitica Telericordi Band. Saluto a nome di Fabio tutta la Telericordi, certo, sono degli amici, li vogliamo un mondo di bene, sono sempre bravissimi a realizzare poi questi spettacoli. Quando abbiamo così iniziato a pensare a questo spettacolo non ho avuto un attimo di dubbio che loro erano la band perfetta per questo.
0: Grandi appassionati delle sigle dell'epoca, e Pippo Baudo insomma è stato festeggiato in questa edizione 2026
1: giustamente nella sua Catania.
0: Esatto, non soltanto con questo spettacolo ma con
1: Locandina di Etna Comics di quest'anno era proprio dedicata a lui.
0: E proprio dalla Sicilia salutiamo Roberto che ci richiede il prossimo pezzo, Spectra, Kenny il Guerriero. We'll be right back.

0: giorni felici a giorni Grotta felici. Zolina, in provincia di Fermo, da dove vi trasmettiamo in questa domenica speciale. E abbiamo avuto tanti ospiti questa mattina ai nostri microfoni, tra una richiesta e l'altra di Select Speciale. Ma questi 100 anni di questa torre, che ormai ne sappiamo già qualcosa, ma vero Lorenzo, qui abbiamo colui che ha creato un contenuto
1: particolare per questi festeggiamenti.
0: Esatto.
1: Diamogli il bentornato, perché è un amico di Radio Animati, ci siamo conosciuti 1000 anni fa in una delle primissime edizioni.
0: Quanti anni
1: del Cartoon Village? Andrea. Diamo intanto il nome, bentornato Andrea Visconti.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao. Sono felicissimo di essere qui con voi, insomma, ormai amici di vecchissima data.
0: Sì,
2: Sono un fan di Radio Animati da dal quel che fu il 2008, il primo Cartoon Village di Abbadia San Salvatore.
0: Ed è il primo anno di vita di Radio Animati, 2008, lo sai?
2: Ah, quindi sì,
0: 18 anni.
2: Nasce Cartoon Village, nasce Radio Animati.
0: Esatto, bene, bene, bene, esatto, bene. Esatto. Noi gennaio, Cartoon Village d'estate.

0: Tutto questo attraverso una produzione animata, chiamiamola così, quindi in motion graphic, che dialoga con la stessa architettura, quindi si appoggia con questa proiezione su di essa, lavorando con gli elementi architettonici, con balconi, colonne, archi, merli, e attraverso questa animazione raccontiamo con uno storytelling appunto urbano questa bella storia, che in realtà non è, e qui facciamo un piccolo spoiler leggero, soltanto dedicata a questi 100 anni, ma un po' a tutto il percorso di arrivo fino a qua, fin dall'antichità.
1: Sì, anche perché insomma abbiamo avuto lo storico del paese, ci raccontava insomma veramente che la torre rappresenta veramente tanto per Rocca Zolina, e dà proprio questa idea di retro, molto retro.
0: No, tra l'altro è una bellissima storia. Io ho questa fortuna di dovermi studiare i luoghi dove vado ad installare questi certo. spettacoli, perché poi devo raccontare appunto anche dei contenuti, chiamiamoli divulgativi, sì. e quindi devo imparare
1: certo. cosa sto dicendo. Quanto dura questo spettacolo?
0: Lo spettacolo dura circa 10-11 minuti, mm-hmm. verrà ripetuto più volte, okay. verrà ripetuto due volte questa sera, se non erro alle 10 e alle 11, e anche domani, sempre ai margini dei concerti che vengono fatti invece nella piazza.
1: Domanda tecnica, ti danno un dato tempo, 10 minuti, non di più, riesci a fare cose anche più lunghe, o 10 minuti per questa installazione, diciamo così, è già molto?
0: No, è giusto, è un format okay. che sì, ecco, secondo me si attesta bene su questa lunghezza proprio per la sua natura, quindi di più sarebbe forse troppo. A livello di suggestione, mm-hmm. perché comunque c'è tutta una suggestione visiva che è poi anche un elemento fondamentale, che ha il suo picco in questo tipo di durata qua, e anche il tempo giusto per fare un bel racconto molto ritmico, quindi per questa occasione va bene così.
1: Bene, e immagino che poi sarà ripreso, messo anche sui canali social di Rocca Zolina.
2: Ci saranno delle foto, anche se ovviamente è una di quelle tipo di cose che godi dal vivo a vedere.
1: Certo, quello
0: sì,
1: sicuramente
0: sì, no, ripreso, sicuramente
1: divulgato
0: in vari modi. Ovviamente, visto che siamo ancora in tempo a dirlo, chi può e chi è nelle vicinanze può venire a vederlo a Grotta Zolina oggi e domani, perché vederlo dal vivo in un'architettura con la musica live
1: ti avvolge
0: in piazza,
1: proprio l'immagine.
0: È in compagnia, tra l'altro, perché l'energia delle persone che lo guardano insieme è diversa dallo schermo, no?
1: Dallo schermo che appiattisce un po', e vabbè, ma è normale che sia così.
0: Sì, esatto, anche un po' emotivamente.
2: E da un punto di vista tecnico, come si realizza?
0: Allora, ovviamente ha avuto un'evoluzione, come tantissime cose, che poi hanno visto un'accelerazione oggi con l'avvento delle AI, anche di questi certo. strumenti qua. E quindi la prima cosa che si fa di solito è si fa un sopralluogo e si prendono una serie di riferimenti tecnici, architettonici, quindi qui non entriamo nel merito
1: anche le misure, immagino.
0: Un po' le misure in modo da poterle riportare poi sì. sui programmi di produzione 3D o di pre-produzione e post-produzione. E da lì si inizia a lavorare appunto basandoci sulle forme proprio del palazzo e inventandoci tutte le volte modi poetici, artistici di fare dei racconti che sono molto estetici, molto suggestivi, ma dialogano anche con le superfici. Quindi la superficie di riferimento non è più soltanto l'oggetto della proiezione, ma diventa un po' anche il soggetto, no? Quindi la raccontiamo attraverso se stessa.
1: Bello anche questo, no, non soltanto lo schermo, ma il protagonista di animare le
0: esatto,
1: immagini.
0: Esatto, schermo e attore.
1: E attore, schermo e attore, molto molto bello. Da quanto lavori a questo progetto?
0: Questo progetto l'abbiamo realizzato in un mesetto. Diciamo
1: allora,
0: così. Sì, c'è stato un po' di lavoro, abbiamo lavorato abbastanza intensamente, ma siamo soddisfatti. Poi vediamo anche noi per la prima volta questa sera in diretta nella superficie la proiezione.
1: Ah, immagino un'equipe che ha lavorato con te, vuoi ricordare qualcuno in particolare?
0: Sì, sì, beh, allora intanto abbiamo collaborato anche qui con le forze del locali per con lo stesso Giorgio, vostro ospite sì, di poco fa, per reperire le informazioni. Abbiamo esatto. lavorato bene con l'amministrazione che insomma e con il comitato che ci ha supportato in tutti i passaggi, e poi sì, c'è tutto un nostro

0: network interno dello studio che si chiama Immersive Media Studio, che ha lavorato insieme a me a questa realizzazione. Quindi dai, non mi prendo tutti i meriti perché c'è dietro tante mani e tante teste.
1: Immagino. E un'anteprima su una nuova installazione che farete prossimamente?
0: Allora, intanto veniamo ora dalla Spezia, dove abbiamo appena celebrato la Festa della Repubblica, sì, in un grande evento urbano a cui abbiamo partecipato.
1: Ha avuto un grandissimo successo.
0: Ha avuto successo, sì, abbiamo raccontato le donne della Repubblica, sì, attraverso tanti spettacoli, tra cui il nostro di proiezione sulla Cattedrale del Cristo Re, quindi un evento molto imponente. E siamo partiti dal 46, dall'inizio, esatto, dal suffragio universale, diciamo, insieme alla proclamazione della Repubblica, ad arrivare fino ai tempi nostri, quindi alle donne della politica, dello sport e della cultura che hanno fatto il nostro paese. E dopo di qua invece ci risposteremo nel nord, mm-hmm, diciamo, nel nord Italia e in Svizzera, per altre installazioni, diciamo, più non spot show come queste, immersive, come posso dire, permanenti, che andranno, bello, in alcuni musei. Quindi lavoriamo anche in questi contesti qua.
1: Molto bene.
0: E andiamo avanti. Sì, sì.
1: Bene,
2: la
1: bene.
2: Tecnologia ormai permette di fare delle cose, sì, spaziali, e immagino che ogni mese arrivi qualcosa di nuovo per questo tipo di arte.
0: Sì, sì, questa è una cosa bellissima, ma anche ansiogena se non gestita bene in termini di addetti ai lavori, perché non fai più in tempo ad imparare nuovi strumenti che ne escono di nuovi. Quindi
1: poi bisogna anche testarli, immagino.
0: Bisogna testarli, c'è tutta anche un aspetto etico, diciamo, molto importante.
1: Bravo.
0: Quindi c'è da trovare le modalità giuste. Siamo in una fase di Far West in cui ognuno trova dei sistemi di utilizzo di queste tecnologie di animazione. Ne stavamo parlando ora con Franco Bianco,
1: sì,
0: qui
1: che
0: presente,
1: è stato ospite anche questa mattina.
0: Anche lui. E quindi bisogna trovare il giusto
1: equilibrio
0: tra l'essere umano, la sua creatività, la sua sensibilità e lo strumento che ti mette a disposizione in questo momento, le AI. Ecco, quindi ci stiamo lavorando.
1: Bravo Andrea, bravo, bravo, bravo, e complimenti ovviamente a tutta la tua equipe, a tutti coloro che hanno collaborato anche a Rocca Azzurrina per questo Grotta Azzurrina, per questo appuntamento 2026. Noi andiamo con il prossimo pezzo e poi
2: ci
1: concluderemo,
2: salutiamo,
1: e ci saluteremo. Vai con Mimì.

0: salutiamo anche Elisa e Christian, voi sparsi nel mondo, noi da Grotta Zolina in provincia di Fermo in questa mattinata insieme, ma ci ritroveremo anche più tardi, voi rimanete collegati e così potrete sentire anche la seconda parte della nostra diretta pomeridiana. Io ringrazio tutti gli ospiti, prima di tutto l'organizzazione che ci ha permesso in tempi, io direi, fotonici di poter allestire la nostra postazione questa mattina, e davvero complimenti, perché insomma, non credevo assolutamente, ecco, di essere qua così in questa situazione decisamente importante per questa edizione 2026. Abbiamo avuto la banda questa mattina proprio davanti alla nostra postazione, abbiamo iniziato con 15 minuti di ritardo, ma proprio perché se no non potevamo parlare al microfono, perché la banda stava partendo, e tutti gli ospiti che sono arrivati e non finiranno, vero Lorenzo? Perché
1: no, certo, nel pomeriggio andremo avanti, ecco. Ci ritroveremo intorno alle 15.30 grosso
0: intorno
1: modo
0: intorno alle 15.30 saremo di nuovo in diretta. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, ci hanno scritto, salutiamo anche Nicola di Milano, saluto anche Giovanna, un saluto dalla provincia di Caserta, Giovanni da Ponte di Legno, un saluto anche a lui, Lorenzo di Terni, Saverio da Fasano Brindisi, un saluto anche ad Andrea dalla provincia di Bologna, Eros da Montepulciano Siena, un saluto lo mandiamo anche a Federica, agli amici della Sardegna, a coloro che ci hanno scritto, ci danno il loro buongiorno, il loro buona domenica, Roberto dalla provincia di Benona, Gianni dalla provincia di Lecce, un saluto dal palco qua ok, salutiamo anche Davide, bellissimi i vostri messaggi, un saluto lo mandiamo anche a Linda, a Massimiliano di Rovigo e tutti coloro che hanno scritto. Ci risentiamo intorno alle 15.30 in diretta qua da Grotta Zolina, vi auguriamo buon pranzo e proseguite ovviamente il vostro ascolto con Radio Animati, perché le sigle non finiscono mai qua. A più tardi, grazie, ciao.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria. 4, 3, 2, 1, fire!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si balla. Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Grease, Brillantina, è il film di cui parliamo in questo appuntamento. Uscito nel 1978, è l'apice del genere dei musical, uno dei più divertenti e scatenati mai realizzati. Ambientato negli anni 50, i protagonisti sono adolescenti alla ricerca dei propri sogni e dell'eterna giovinezza. Come dimenticare il grandioso John Travolta che canta, balla e entra appieno nel personaggio di Danny, un bulletto amico di un gruppo di giovani amanti delle donne, del rock and roll e delle corse d'auto. Danny incontra nella sua scuola Sandy, la bella ragazza che ha conosciuto al mare in estate, interpretata da un indimenticabile Olivia Newton-John. Il film racchiude amore, divertimento, personaggi sempre più scatenati e canzoni iconiche come questa Summer Night.

Siete su Radio Animati e questa è Summer Nights, dalle voci di John Travolta e Olivia Newton-John dal film Grease. Indimenticabile anche questa Opel si devoted to you.

Olivia Newton-John in Opus Devoted to You dal film musicale Grease, brano che ricevette una nomination all'Oscar per la migliore canzone originale nel 1979. Una curiosità in chiusura: inizialmente la parte del protagonista Danny Zuko fu proposta a Henry Wilker, l'interprete di Fonz in Happy Days, il quale rifiutò, pentendosene poi amaramente. Per lo stesso ruolo si pensò anche a Patrick Swayze, che non accettò per problemi fisici, venne infine scelto John Travolta, diventato noto a livello mondiale con La febbre del sabato sera. Chuck si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

radio animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucio Macchiarella.

0: State ascoltando Radio Animati.
1: Un saluto da Susie Bledi.
2: A Radio Animati sono le ore 14 in punto.

0: di più.
1: E io di più.
2: Ah, ecco, eccomi qua. Una carrozzina, me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, ecco una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: Io me l'immagino nel 1985 quelli della Nippon Animation che fanno: su cosa lo facciamo quest'anno il World Masterpiece Theater? Facciamolo su La piccola principessa di Frances Hodgson Burnett.
3: di chi?
4: Frances Hodgson Burnett.
3: Proprio lui, ok.
4: Perché stiamo parlando del motivo per cui noi siamo qui. L'anime preferito di Tommaso. Quello felicissimo che in Giappone è andato in onda nel gennaio 85, mentre in Italia è arrivato su Italia 1 dal febbraio 86. Mm-mm. E non ce lo siamo più levato di torno.
3: No,
4: no. Prego, Tommy.
3: No, allora la storia parla di...
4: Aspetta, intanto non abbiamo detto che si tratta di Sara, Lovely Sara.
3: Quindi
4: che felicità.
3: Parliamo di Sara che ha la fortuna di studiare nel collegio di Miss Minchi,
4: perché il padre c'ha il big money.
3: Sì, questa dolce donna tanto affettuosa verso le sue allieve, che grazie ovviamente ai soldi appunto del papà, tutti sono gentili con lei per via del capitale paterno.
4: Ah, la madre è morta.
3: Sì, la madre è morta.
4: Sding,
3: sì, sì. Che lei viene via dall'India, la madre è già passata a miglior vita e tutto fila bene, cioè fila liscio per queste prime 11 puntate.
4: E te fai, c'è qualcosa che non quadra.
3: Alla fine dell'undicesima succede il delirio, perché si scopre durante il compleanno di Sara che il padre, che aveva ereditato una enorme miniera di diamanti, ok,
4: tanti auguri Sara,
3: muore. Muore nella una foresta tropicale di febbre, non
4: ma
3: lo so.
4: Ma perché era una foresta tropicale il padre?
3: Muore, quindi, che dice non ha più soldi per mantenere la figlia al ricco collegio di Miss Minchi.
4: Quindi sding, contatore dei morti più.
3: Miss Minchi la tratta veramente come una pezzente, che perché lei aveva praticamente acquistato l'abito, tutti i regali, tutto il cibo, aveva speso un capitale per questa festa, quindi la tratta veramente male, veramente male.
4: Che brutta persona Miss Minchi.
3: Cogliti subito questo abito che ho speso una fortuna e...
4: perché ora sei povera.
5: Comunque ragazzi, cioè, non è che uno poi diventa istantaneamente povero, cioè, muore il padre, bang.
4: Ma scusa, ma se il padre aveva ereditato la miniera di diamanti, di conseguenza ce l'avrebbe Sara, no? Non so come funziona l'asse ereditario.
3: Sì, però aspetta. Allora, praticamente lei fa togliere questo vestito costoso, va bene, dice alla sorella, Miss Amelia, la sorella di Miss Minchi, vai a prendere quello straccio di vestito della cameriera dell'anno scorso che dovrebbe essere morta. Insomma, un affare così. Quindi da questo
4: comunque
3: vestito
4: Miss Minchi
3: nero...
4: ha dei problemi,
5: Vai a togliere un vestito a una morta per metterlo a Sara.
3: Questo cioè. Vestito nero orribile... la spedisce su in soffitta e lei gli dice: per cortesia non mi prenda la mia amica Priscilla.
4: Priscilla.
3: Quindi Priscilla e Sara si trasferiscono in soffitta in compagnia di Becky e di Merck, come si chiamava? C'era un topolino.
4: Amici di Radio Animati, come si chiamava il topolino?
5: Come si chiamava il topolino?
4: Il topolino amico di Sara. Mandate un messaggio di fumo a Pellegrino.
3: Quindi qui ci sarà l'ulteriore diciamo invidia di Lavinia,
4: anche quella è brutta
3: Lavinia
4: persona.
3: Che ovviamente si è strofinata le mani quando Sara è passata diciamo a peggior vita, comunque,
4: dal lato povero,
3: peggiore esistenza,
4: forza.
3: Quindi la tratta anche lei tra Miss Minchi e Lavinia, questa povera ragazza distrutta. Poi abbiamo anche James e Molly, che sono i due cuochi che la mandano veramente a fare la spesa al mercato sotto delle intemperie incredibili, tant'è che si rompe anche una scarpa, ed una guardia inglese, come sappiamo non si, no? Sono rigide,
5: non si scompongono.
3: Viene preso da compassione da questa ragazzina che è sdraiata per terra con tutte le patate per la piazza.
4: La pena che ha fatto questa ragazzina.
3: Quindi questa guardia l'aiuta a prendere queste patate, torna a casa, queste patate hanno i germogli e quindi torna al mercato.
5: Vergogna.
3: poi durante la festa di Halloween, ok, Lavinia e le sue amiche vanno con delle candele in una vicino ad una stalla, prende fuoco questa stalla dove intanto Sara era stata trasferita perché Miss Minch aveva scoperto che il vicino di casa gli passava il cibo dalla finestra.
5: Muore un asinello nella stalla, no, perché la migliore tradizione.
3: Quindi lei rimane senza un alloggio, quindi viene spedita via, va dall'amico Peter, però poi Miss Minchi la recupera perché il vicino di casa gli porta un bellissimo abito.
4: Ah, vedi?
3: E si scopre che questo vicino di casa era il collega del padre, quindi lui adotterà Sara e quindi Sara tornerà ad essere la principessa dei diamanti, perché questa miniera poi in realtà esisteva davvero.
4: Ma poi si è, capito? Vendicata, si è trasformata tipo in Annette vendicata.
3: No, è partita per l'India con Becky, la domestica, che se l'è presa per sé. Miss Minchi, insomma, è rimasta a bocca asciutta.
4: Beccati questa, Miss Minchi.
5: Sì. Ha lasciato cadere il microfono, Sara, e Stang se n'è andata.
4: Ma Priscilla?
3: Priscilla va via con Sara, non ha preso fuoco nella stalla, è stata salvata.
4: La bambola è niente.
3: Però Miss Minchi è rimasta, diciamo, con il bernoccolo in testa di quando gli viene lanciato questo secchio.
4: Beccati questa. Vedi, c'è giustizia a questo mondo.
3: No, vabbè.
5: Ragazzi, passiamo alla sigla, scritta ovviamente da lei,
6: Alessandra Valeri Manera.
5: Su musica di Giordano Bruno Martelli, cantata da...
6: È cantata da me, Cristina D'Arena.
4: Che l'ha cantata anche in francese.
5: Che l'ha cantata anche in francese, ma noi ci ascoltiamo la versione italiana di Lovely Sara.

0: saluto a tutti gli ascoltatori,
1: ma anche ascoltatrici,
0: di Radio Animati, da Ribosio
1: e Peligna,
0: di Sketch and Breakfast. Ciao!
2: Il castello dei Dana, da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dagula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
3: E per finire sangue di pipistrello!
2: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

0: Buon pomeriggio, eccoci di nuovo in diretta da Grotta Azzolina in provincia di Fermo per Grotta Fantasy. Buon pomeriggio da parte di Pellegrino, buon pomeriggio anche da parte di Lorenzo.
1: Eccomi qua.
0: Eccoci pronti per stare un po' insieme anche
1: questo
0: pomeriggio, lo abbiamo fatto questa mattina. E, insomma, ci siamo divertiti un sacco perché insomma il programma Select Live è il vostro programma dove potete richiedere la vostra sigla e lo possiamo fare anche in questo prima parte del pomeriggio con altri ospiti.
1: Assolutamente,
0: vero?
1: Sì, assolutamente sì, Pellegrino. Mentre alle mie spalle sta andando il sound check, per cui io sono un po' in difficoltà in questo momento non avendo delle cuffie, però
0: e noi andiamo con la musica
1: prima di avere qui i primi ospiti.

0: E adesso raccontiamo una storia che ci porta indietro nel tempo e ci porta a un cartoon village di tanti anni fa, dove c'è una ragazzina di 17 anni che fa parte dell'organizzazione del cartoon village, che come tutte le organizzazioni per manifestazioni come quella si faceva un gran mazzo per far sì che tutto funzionasse. E ne approfitto per salutare veramente tutti i ragazzi di Manciano che ne facevano parte. Questa ragazzina finisce le superiori e poi decide di andare a Roma a fare doppiaggio e realizzare così un suo sogno, che sicuramente un po' in quel cartoon village, chissà, lo ha un po' anche così incentivato. Diamo il benvenuto e il bentornato su Radio Animati a una manciane, o sei nata da qualche altra parte?
1: No, manciane doc, sono nata a Orbetello, ma...
0: Cristina Garosi, bentornata.
1: Grazie,
0: su Radio Animati. Ciao Cristina.
1: Mille, ciao.
0: Ho detto bene? È andata proprio più o meno così?
1: È andata più o meno così, anzi, in realtà io non avevo idea di cosa fosse, cioè sì, sapevo cosa fosse il doppiaggio, però non avevo questo sogno.
0: Quindi non eri una di quelle ragazzine che guardando un telefilm o un cartone in TV faceva attenzione alla voce, ma questa è la stessa voce di, oppure ridoppiava magari?
1: Allora, sì, in realtà sì, un po' avevo questa cosa, questa passione delle voci, soprattutto per i film Disney, cioè un film Disney che è Le Follie dell'Imperatore, che ho letteralmente consumato, ripetendo le battute. E poi il primo anno del Cartoon Village ho detto: ma che cos'è questa cosa? Ma chi sono queste persone? Voglio anch'io essere lì.
0: Qual è stato? Quindi, Le Follie dell'Imperatore, mi viene in mente Anna Marchesini, ovviamente,
1: sì,
0: bravissima,
1: esatto.
0: Bravissima. Ma c'è stato un doppiatore in particolare che ha fatto scoccare la scintilla?
1: Allora, devo dire, no, in realtà no, doppiatori in particolare io adoro tutti e ognuno ha la sua singolarità. Però forse è stata proprio Anna Marchesini che mi ha dato il là per sfogarmi un po' con quest'arte, perché lei è stata bravissima, iconica.
0: E quindi tu sei andata a Roma e hai fatto scuola di doppiaggio e da lì è partita l'avventura. Quali sono state le prime cose che hai doppiato?
1: Allora, il primo prodotto che ho doppiato è stato Bob's Burger, un personaggio,
0: me lo ricordo,
1: personaggio di una puntata in Bob's Burger, che è stato proprio il mio primissimo doppiaggio, e mi ricordo che avevo una paura folle, ero proprio... Poi comunque avevo 20 anni, 21 anni, adesso ne ho 30, quindi...
0: Beh, comunque, insomma, la porterai sempre nel cuore come prima esperienza. E invece il primo personaggio in cui che ti ha fatto dire: ok, cavolo, ci sono, adesso sono nel mondo del doppiaggio?
1: Allora, più o meno devo dire che ci ho sempre creduto fermamente, quindi non ho mai fatto tanta differenza tra ok, adesso non sono una doppiatrice, adesso sono una doppiatrice. Mi ci sono sempre un po' sentita, senza spocchia, diciamo, senza presunzione, però semplicemente penso che quando uno ci crede, alla fine se lo sente dentro, alla fine le cose si realizzano e si avverano. Però sicuramente il personaggio più grande che ho fatto è stato alla fine l'anno scorso, che è stato Silver Surfer nei Fantastici 4, e lì devo dire che ho proprio detto: ok, ho fatto un film della Marvel.
0: Una bellissima soddisfazione. Senti, e potendo fantasticare fra cinema, TV, serie animazioni, serie TV, c'è un personaggio che ti piacerebbe tanto doppiare? Così, solo per così, piacere personale?
1: Allora, diciamo che a me piace un po' tutto, mi piace doppiare sia le serie, sia i cartoni animati, film, non mi interessa, mi diverto comunque. Sicuramente c'è un personaggio che mi piace tantissimo, che è Rossana, del cartone animato Rossana. Sicuramente impossibile da ridoppiare, perché è un cartone di 30 anni fa, però anche lei è stata veramente una mia eroina, e se potessi tornare indietro e rinascere vorrei doppiare Rossana.
0: Cristina, che farai quest'oggi qua a Grottazzolina?
1: Beh, allora, innanzitutto starò con tutti voi, con tutti gli amici del Cartoon Village e non, e passerò una giornata rilassante, perché comunque è domenica, ci stiamo insieme a tutti voi, a tutti i nostri amici, salirò sul palco insieme agli amici del Cartoon Village e questo è quanto.
0: Bene, quindi insomma ti godrai questa giornata qua con noi. Noi ti ringraziamo, chissà se Pellegrino ha preparato Rossana, vedi che Pellegrino è attento alle cuffie, è protetto in questo momento dal soundcheck. E allora ti salutiamo, ti ringraziamo Cristina.
1: Grazie a voi.
0: E ci salutiamo con Rossana.

su Radio Animati in questo caldo pomeriggio, nonostante ci sia anche un bel venticello, in diretta da Grotta Azzolina, provincia di Fermo, con Radio Animati. Sono le 15.44 e allora diamo il via anche alle vostre richieste per questa appendice di Select qua speciale da Grotta Fantasy. Aspettiamo il vostro messaggio.

0: Sempre qua in diretta da Grotta Fantasy a Grotta Azzolina, abbiamo un altro ospite qua con noi. Diamo il bentornata su Radio Animati a Dominga Tammone. Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Cara Dominga, come stai?
1: Bene, al caldo, oggi è al caldo.
0: Raccontaci un po', quali sono le iniziative che hai portato avanti già da stamani mattina qua a Grotta Fantasy?
1: Allora, stamattina abbiamo fatto un laboratorio, una sfida a squadre di mostri, abbiamo disegnato dei mostri, e i bambini, ognuno divisi per squadra, hanno creato dei pezzetti di mostri, poi l'hanno messo insieme, li hanno presentati e poi c'è stato anche un vincitore. E mentre oggi pomeriggio, tra poco, facciamo un laboratorio, si chiama Disegna come mangi, perché utilizzeremo il vino, il caffè, l'inchiostro magico fatto con la curcuma, quindi disegneremo con quello che c'è a casa.
0: Senti, ma i bambini hanno qualcosa, cos'è che gli affascina dei mostri secondo te, nel disegnare i mostri, che cos'è secondo te che quasi tutti i bambini ci mettono dentro?
1: Ma io in realtà non l'ho capito ancora, secondo me la cosa affascinante è proprio questo, perché poi ognuno ci vede, qualcuno ci vede magari l'essere spaventoso, qualcuno ci vede qualcosa di magico, quindi è bello anche per questo, il mistero che lasciano.
0: Senti, invece il laboratorio che farai adesso, quindi disegnare anche con il cibo fondamentalmente, è una cosa che in genere affascina perché è un po' lo sdoganare il poter giocare con il cibo.
1: Esatto, esatto.
0: Che in genere è vietato.
1: Sì, sono tutte tecniche molto affascinanti, ad esempio quella con il caffè che è molto particolare, viene utilizzato proprio come acquerello, stessa cosa per il vino, tra tutte quella più affascinante è quella del vino, che con il tempo su carta cambia colore, quindi proprio come il vino appunto. Poi c'è l'inchiostro magico, è divertente perché si abbina acqua e bicarbonato, si dà sul foglio, quindi non si capisce che cosa succede, poi passi invece una sostanza alcolica, diciamo, e con la curcuma e il colore prende vita, diventa molto divertente.
0: Senti, a parte le attività qua oggi a Grotta Fantasy, che cosa stai facendo in questo periodo nel tuo lavoro di illustratrice legata a tutto questo mondo? Che cosa stai lavorando?
1: Allora, io ho degli spettacoli di disegno dal vivo abbinati a storytelling o musica, e ora settimana prossima ho uno spettacolo, si chiama Vola solo chi osa farlo, con le favole di Sepulveda, dove c'è un attore, Giacomo Moscato, che racconta la storia e io la disegno dal vivo. Poi stiamo debuttando con due nuovi spettacoli, uno è I mostri dell'inferno, dove sempre lui racconterà appunto i mostri dell'inferno e io li disegno, e sono tutti spettacoli più o meno, anche se i temi in alcuni casi sono, insomma, un po' più, si pensa un po' più per adulti, però sono fatti in modo che possano essere adatti a un pubblico sia di adulti che bambini. E poi c'è un altro spettacolo nuovo, si chiama Per Bacco, dove viene raccontata tutta la storia legata alla mitologia e al vino, sempre con voce, musica e disegno.
0: Se qualcuno volesse sapere quando e come vedere questi spettacoli, c'è il tuo profilo Instagram,
1: sì,
0: giusto?
1: Sono su tutti i social con lo stesso nome, Libertà Creativa, tutto attaccato, senza accenti, senza spazi.
0: Frattempo c'è Mirko Fabreschi che sta facendo l'urlo della giungla, credo. Dominga, noi ti ringraziamo per essere stata qua con noi, ci salutiamo con la tua sigla preferita.
1: Sì, è la signora Milù.
0: Cristina D'Avena, grazie ancora.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao.

0: mi piace, chiamatemi Oscar.
1: Oscar, ancora buon pomeriggio a tutti da Grotta Fantasy insieme a Pellegrino e insieme a Lorenzo. Intanto c'è il soundcheck dei raggi, immagino per stasera,
2: sì,
1: con Vince Tempera.
2: Guru Guru.
1: Ecco, e proprio con Guru Guru vi invitiamo a fare la vostra richiesta in questa seconda parte di domenica, visto che questa mattina abbiamo accontentato tantissimi amici da casa, da tutto il mondo. Lo potete fare anche adesso, 342-523-9246, tasto verde dall'app di Radio Animati, e con poi altri ospiti che porterai ai microfoni di questo pomeriggio.
2: Esattamente.
1: Lorenzo, e proprio visto che loro la stanno cantando, noi ce l'ascoltiamo in versione discografica. Guru Guru, il battito della magia, raggi fotonici.
3: Valoroso guerriero, è giunto il momento di rimetterci in viaggio. Ci aspettano ancora un sacco di avventure. Che emozione, che batticuore!
4: D'accordo, Cocorì. Prendiamo armi e bagagli e incamminiamoci.

0: Sono già le 16, incredibile! Sono già le 16 e qua da Grotta Fantasy in diretta in questo bel pomeriggio. C'è il sole, ma c'è anche un bel venticello. Si sta decisamente bene. Se siete nelle Marche, veniteci a trovare, perché fino a tarda sera, anche in questa domenica, c'è un bel programma. Era il 2005 con Guru Guru. Ti ricordi qualcosa nel 2005, Lorenzo? Qualcosa di particolare che proprio segna il 2005 per te? Niente, non esistevi.
1: No.
0: ho capito. Andiamo invece a Catania. Salutiamo Chiara, che è la prima di questo pomeriggio con la sua richiesta, e con Mary, il giardino dei misteri, ci dice che le facciamo tanta compagnia e noi siamo strafelici per te.
2: L'India non

perché da lì che ci viene la richiesta. Adesso invece con il prossimo pezzo andiamo a Roma da Ambretta, perché con Fiocchi di cotone per Jane è il prossimo pezzo richiesto da voi in questo select di pomeriggio di domenica, super speciale.

13 minuti, 342-523-9246 il nostro numero WhatsApp. Siamo in diretta da Grotta Fantasy, come state vedendo dal nostro sito, ma anche dalla nostra app. Dall'app di Radio Animati, tasto verde, potete richiedere la vostra sigla tra un ospite e l'altro, e tra poco alla nostra postazione arriverà anche altre ospiti. Sì. Le vedo in lontananza, ma io vado direttamente con il prossimo disco. Giacomo, questa è per te.

Lara di Napoli, c'è la richiesta Change the World con Max Alto, era il 2001. In diretta da Grotta Fantasy, in sottofondo sentite il sound check che i raggi fotonici stanno facendo ovviamente per il concerto di stasera. Ma adesso torniamo in spiaggia e lo facciamo con la richiesta da Pescara. E qui Sonia, i 33, Beach on the Beach.

E allora salutiamo tutti coloro che sono in questo momento in spiaggia e salutiamo invece anche coloro che stanno lavorando questa domenica e non possono essere lì sotto l'ombrellone oppure in montagna, come vi piace di più. Sono le 16:28 in diretta da Grotte Fantasy, da Grotta Zolina in provincia di Fermo, in questa bella domenica insieme. E poi vi ricordo l'appuntamento del 21, domenica 21 di giugno, che inizia Select Estate. Mi raccomando, sempre collegati con il nostro sito e con Telegram, perché da lì potrete scoprire quando andrà in onda la prossima live.

0: Elisabetta con questo pezzo che poi è stato il pezzo del famoso spot della Coppa del Nonno, e salutiamo Gisella Cozzo che l'interprete. Alla nostra postazione arrivano anche gli ascoltatori, quelli anche più vicini. Giuseppe è arrivato da 3 km da Grottazzolino. Ciao Giuseppe.
1: Ciao belle, ciao a tutti.
0: Allora, prontissimi insieme ai due figli. I vostri nomi?
2: Mina.
3: Michael.
0: Oh beh, sono già belli grandi, qui non si scherza più, Giuseppe.
1: Il tempo non aspetta.
0: Bene, bene. Avrete occasione di rimanere stasera?
1: Facciamo un giretto perché siamo stati attirati da questa novità a noi vicina, no? Perché di solito eventi come questi sono rari, sì. Quindi
0: bene, bene, bene. E allora l'attacco dei giganti sta entrando in sottofondo. Questa è tutta per voi. Grazie di essere venuti qua alla nostra postazione.

0: d'estate. Se mi volete invitare al mare o in montagna, io vengo a fare select da voi. Lo so che sareste lì prontissimi a dire: da me, vieni, vieni. Ma non è possibile, non è possibile, perché
1: Pellegrino mangia molto.
0: No, non è vero, non mangio veramente.
1: Non sporca casa.
0: No,
1: questo
0: no,
1: è vero. Ecco. Però insomma è un impegno, insomma, quindi se lo volete invitare a casa.
0: E allora vado a salutare
1: Girati Pelle,
0: Alessia. Sì, dai, ma ce ne facciamo un altro di selfie insieme, dai, anche senza i microfoni davanti. Con Capitan Futuro salutiamo Patrizia.

0: Salutiamo anche Palermo, ci manca, anche Palermo, vero?
1: Lorenzo. Sì, sì, è vero, è vero.
0: Torneremo anche in Sicilia, ma noi vogliamo i raggi fotonici, li abbiamo nominati tantissime volte, anche perché insomma grazie a loro tutto questo e buona parte di questa giornata, soprattutto grazie ai raggi fotonici. Sono lì con Mirko e proprio come
1: Vince Tempera, che nel frattempo è arrivato.
0: È arrivato e insomma cercheremo di portare anche lui per fare un saluto in diretta, ma soprattutto vogliamo sentire Mirko Fabreschi e i raggi fotonici ai nostri microfoni proprio per il concerto di stasera.
1: Alle
0: 22, mi raccomando, venite a Grotta Zolina in provincia di Fermo per Grotte Fantasy. Detto questo,

0: Sandokan dal 1976, ma come stavo raccontando ai miei colleghi, nonostante gli anni passino, Sandokan, nonostante il nuovo Sandokan del 2025, piace ancora alla grande. Ebbene,
1: abbiamo dei giovani non baby ascoltatori di Radio Animati, no, ma che ovviamente qua oggi a Grotta Fantasy, a Grotta Azzolina, sono protagonisti,
0: sì,
1: perché con il progetto Cartoon School hanno realizzato un bellissimo progetto. Allora, io farei prima di tutto un giro di nomi, ok? Così vi presentate, vi dite come vi chiamate.
2: Io mi chiamo Giulia.
1: Poi abbiamo...
3: Io mi chiamo Diana.
0: Diana.
1: Poi...
3: Io mi chiamo Rebecca.
0: Sì.
1: E poi...
4: Filippo.
0: Bene,
1: e benvenuti, quanti... benvenuti. Allora, voi siete di Grotta Azzolina, vivete qua e andate a scuola qua. Quale scuola frequentate?
4: La scuola secondaria Mario Pupilli.
1: Come vi trovate a scuola? Intanto quanto manca la fine della scuola?
0: Finita.
1: Quindi adesso vacanza? Siete già nel mood vacanza? Mare? Che parte per primo e va da qualche parte?
5: Io vado al mare, vado al mare e sto a casa.
1: Te?
3: Io in Friuli Venezia Giulia.
0: Ah, vedi? Ah.
4: Io in Islanda.
0: Dietro l'angolo.
1: Quindi niente mare là, perché là è freddo,
3: Io da nessuna parte.
1: Vabbè, però da queste parti non si sta male, C'è il mare vicino, c'è un sacco di posti. Adesso vi riporto un attimo a scuola, perché quest'anno voi avete fatto un progetto che si chiama Cartoon School e avete realizzato un cartone animato in ogni sua fase. Prima di raccontare questo progetto vi chiedo una cosa molto semplice: il vostro cartone preferito, che sia Disney, che sia un cartone visto su Boing, cioè avete un cartone preferito? Vediamo, Filippo.
4: Ah sì, io ho troppi, uno dei miei preferiti che vedo su Boing è Gumball.
1: Gumball.
3: Anche a me Gumball piace.
4: A me Malefica.
1: Bello.
4: Io ce ne ho due, sono Pollon e Gumball.
1: Pollon, qui c'è lo zampino di qualche genitore, te l'ha fatto vedere?
0: Sì, tanto è sempre così, sono i genitori.
1: Anime anche.
4: Ah, allora, Naruto, One Piece, Spex Family.
3: Vabbè, io ce ne ho tantissimi. My Dress Darling, Communicate, Naruto.
6: E Naruto.
3: No, anime. Io ne...
1: Niente anime. Allora, insomma, vi siete trovati... Com'è stato lavorare a un cartone animato? Come vi è piaciuto intanto questo progetto? Vi siete divertiti?
3: Sì, tanto.
4: Sì, tantissimo.
0: E soprattutto scoprire come viene fatto un cartone animato, perché Cartoon School è proprio il laboratorio dove si crea un cartone animato, perché quando si guarda in televisione sembra tutto scontato, no? E non si pensa assolutamente a quello che c'è dietro. Qual è il lavoro dietro le quinte che vi ha colpito di più facendo proprio la creazione del cartone? L'animazione, il doppiaggio, la musica, il disegno?
3: La musica.
0: La musica, che è importantissima. Ah,
1: per tutti la musica. Qualcuno per te?
0: Filippo?
4: Il realizzare e capire come realizzare i disegni e i personaggi.
0: Ecco, i disegni.
3: A me sempre la musica.
0: La musica.
4: A me il doppiaggio.
0: Il doppiaggio. Poi c'è anche l'animazione, che non è da poco, perché l'animazione è quella che poi dà il ritmo e dà la storia proprio alla serie. E con tutte... quanto è durato? Un mese?
4: No, all'incirca una settimana.
0: Ah, una settimana.
1: Qua vicino vedo dei vostri compagni di classe o sbaglio?
3: No.
1: No?
0: Sono amici.
1: Scuola? Siete un po' più grandi?
3: Sì.
1: Ah, perché voi che classe avete fatto?
3: Prima
1: media, voi?
0: Seconda.
1: Facciamo
0: media.
1: Un giro di nomi, dai. Ormai presentiamoli tutti.
3: Okay. Nicolas.
7: Diego.
8: Rim.
9: Andrea.
1: Wow, quindi avete unito anche classi diverse oggi, avete fatto un lavoro tutti insieme. E l'avete mai visto il lavoro completo? È la prima volta lo vedete stasera?
3: Stasera.
4: La prima volta. Prima volta stasera.
1: Quindi c'è un po' di emozione anche nel vedere tutto il lavoro fatto.
0: Dire questo l'ho fatto io. Filippo diceva?
4: Io spero che non sia un disastro.
0: No, assolutamente. No, no. Sicuramente sarà.
1: E voi cosa avete fatto? Vi siete divisi i compiti? Ognuno ha fatto qualcosa di diverso?
3: Due gruppi,
1: no, spiega un po'.
4: Tre.
1: Tre gruppi?
4: No, tre gruppi.
0: Il microfono.
4: Cioè, erano uno disegno, uno musica. Nel disegno c'era l'animazione e nella musica c'era il doppiaggio.
0: Ecco.
1: Ok, quindi avete fatto, vi siete divisi un po' il lavoro. Sentivo prima che tu hai disegnato.
6: Ho disegnato io.
0: Ah, brava. Grandioso, grandioso.
1: Ma è una passione, disegno è una passione che hai sempre?
6: Ho una passione di disegno fino a quando ero piccola e mi piaceva tanto fare i protagonisti, eccetera.
1: Qual è il tuo personaggio disegno che ti riesce meglio?
6: L'anime.
1: Quindi un disegno un po' giapponese, diciamo. Senti, e sulle musiche, chi è che ha lavorato alle musiche? Avete avuto qualche ispirazione? Che cosa avete detto? Quando vi siete trovati a lavorare alle musiche, qual è stato il vostro contributo? Vi piacerebbe suonasse? Come? Qualcosa che vi piace, qualcosa che vi piace
0: poi,
1: della musica.
0: È anche vero che le musiche poi si devono sposare ovviamente con la storia del cartone, no?
1: Che cosa avete fatto esattamente per la parte musicale? Chi me lo racconta?
2: Le musiche sono ufficialmente venute da noi, non abbiamo preso altre musiche.
1: E cosa avete fatto di preciso?
7: Ci siamo divisi in due gruppi, c'erano il gruppo delle pianole e il gruppo delle chitarre.
1: Chi è pianola e chi è chitarra? Chitarra, chitarra?
2: Pianola.
8: Due chitarre.
2: E io ho suonato anche il corno francese.
0: Ma avete anche cantato oltre che suonato?
8: Sì, sì, alcuni sì.
2: Sì, alcuni sì.
0: Dai, allora...
1: Ecco, questa... doppiaggio, aspetta, mi stiamo dimenticando il doppiaggio. Chi ha doppiato di voi? E avete perso. Allora,
0: il
1: vai.
0: Tuo nome?
1: Nome?
9: Federico.
0: Federico, e tu cosa hai doppiato?
9: Il sindaco.
1: Ah, il sindaco, qui una bella responsabilità, perché magari stasera qui c'è quello vero che... E voi chi altro hai doppiato?
10: Io la giornalista.
0: Ok.
2: Io il gatto magico.
11: Io okay. Uno degli Happy Ninjas, quello veloce, devo fare un po' la voce.
0: Giusto, nel doppiaggio bisogna caratterizzarlo.
11: Esatto,
0: poi
11: devo fare un po' la voce più...
0: Più profonda?
11: Veloce!
0: Ok. E allora questa sera sul palco centrale...
1: Tra poco ci sarà la proiezione, per cui loro lo vedranno per la prima volta.
0: Sì.
1: E allora ragazzi, bello Cartoon School, però adesso buone vacanze. Questa è la cosa che conta di più, va bene?
0: Grazie,
1: ciao!
0: Ciao, ciao.

0: E stavo pensando, Lorenzo, che questi bambini saranno le star del futuro, eh?
1: È vero, è vero.
0: Noi
1: e
0: non
1: c'è una
0: ce
1: speranza
0: ne
1: per
0: conto.
1: Noi. Una su quanti saranno state? Una decina?
0: Ma
1: ha
0: sì.
1: citato un cartone anni 80. Quindi vabbè. Lunga vita Apollo.
0: Intanto c'è Mirko dei Raggi Fotonici qua alla nostra postazione, ma sta firmando autografi. Ma
1: è arrivato anche il maestro Vince Tempera.
0: Vince, ciao.
1: Accomodati, vieni. O qui o lì, dove preferisci, dove ti è più comodo.
0: Come stai? Ben arrivato.
2: Io bene, tutto bene, ragazzi.
0: Grande. Come sono andate le prove? Bene. Se dico a Vince Tempera come sono andate le prove, se non vanno bene a te,
2: sempre bene vanno, eh.
0: bene. Lorenzo, ecco anche Mirko.
1: Vince, quest'anno ti porto un attimo fuori da Grotta Fantasy per celebrare una cosa che insomma tutti noi abbiamo visto. Goldrick che è tornato su Rai 2, che è tornato a far parlare di sé,
2: certo,
1: con la sigla originale, il doppiaggio che abbiamo
2: se no
1: conosciuto.
2: Non guardava nessuno, capito? Allora la Rai ha deciso di mantenere la sigla, combattendo con i giapponesi che volevano cambiarla, cioè volevano usare quella in giapponese originale, però hanno detto
0: no, assolutamente, è stato bello così. Ma tu hai visto la prima messa in onda? Eri davanti
1: alla TV a vedere il momento di la rimessa in onda di Goldrick.
2: Quella di gennaio.
1: Sì?
2: Ok. Sì. I quattro episodi sono andati. Almeno uno degli episodi l'ho guardato.
0: Almeno uno. Intanto è arrivato anche Mirko. Ciao Mirko. Eccolo
3: ciao
0: qua.
3: Ragazzi,
0: allora,
3: che riunione di famiglia che è questa, sono commosso.
0: lo puoi ben dire.
3: Si respira veramente aria di famiglia, di amicizia, quella bella.
0: Bene. Allora, tantissimi complimenti da parte degli ascoltatori e tanti che sono venuti e stanno anche arrivando per il concerto di questa sera. Questa è una giornata proprio dedicata alle sigle, ai fumetti, al doppiaggio e diciamo che c'è il tuo zampino quasi totale in questa domenica.
3: Ma guarda, come dire, io sono un catalizzatore, cioè a me, quando succedono cose è sempre bello un po' condividere, certo. Insomma, è come avere il frigorifero pieno e non invitare nessuno a cena, è un po' una scortesia, quindi non mi piace mangiare da solo, ecco,
0: bravissimo,
3: mettiamola così.
0: Bravissimo. Allora, volete darci qualche anticipazione del concerto di questa sera?
3: Certo.
0: Vai, Vince.
2: Beh, partiremo con un volo bocche, il segnale per chiamare tutti a raccolta.
1: Sì.
2: E poi c'è una scaletta che Mirko ha preparato. Dove vai, Mirko? Già sta a scappare.
3: No. Perché mi vergogno della scaletta. No, invece, guarda, è una scaletta molto bella perché quest'anno, 2026, nel frattempo bombardano,
0: sì,
3: credo siano i vegani, no. Cioè nel senso non quelli che come meno mangiano carne, ma
0: esatto, che preparano.
3: Esatto. No, quest'anno casualmente i Raggi Fotonici compiono 30 anni di attività continuativa, perché era il 96, questa cosa ci data il carbonio 14, ma ci consoliamo sul fatto che non siamo artisticamente i più anziani, ma il diritto d'anzianità ce l'ha Vince, che compie
2: allora
3: invece 60 anni di attività.
2: 60 anni di attività e 80 anni di età fisica.
0: Ma quello non serve.
2: Aspetta, quello sarà a settembre, capito?
0: Ah, ok, allora no.
3: Però abbiamo deciso di fare uno spettacolo a repertori unificati per festeggiare i nostri 30 anni e i suoi 60 anni, quindi faremo per tutta l'estate una serie di concerti un po' in tutta Italia. Iniziamo da qua, questa è la data zero, che si chiama Tra, certo, le sigle Sprint e Vai, che alterna un brano di Vince a un brano nostro in una sorta di grande celebrazione di quello che non è il mio repertorio, il suo repertorio, ma che sono le sigle dei cartoni animati. Poi Vince ha avuto l'onore di aprire le danze, nel senso che non esisteremmo se Vince nel 78 non avesse proprio scritto di fatto delle regole che ancora oggi noi utilizziamo, e quindi è bello celebrare questo repertorio.
2: Cioè, io ho voluto senti qualche
0: sì.
2: artificiali per noi sono
1: certo,
2: ovviamente, ma io ho voluto sdoganare il fatto che i bambini fossero visti come zecchino d'oro. Questi bambini sono più intelligenti e furbi degli adulti.
0: Assolutamente.
2: Sì. Quindi ho detto a loro, diamo a loro delle canzoni che possono cantare con le mamme che le mamme sono quelle che hanno in mano il borsellino, dicevo io.
0: E guidare la famiglia, hai pensato molto bene a pensarla in questo modo, perché dopo tantissimi anni ancora questi pezzi sono pezzi che gli adulti amano ascoltare ancora oggi.
2: Sai perché? Perché quando sei bambino, quello che impari da bambino ti rimane tutta la vita, quello che ami dopo, a volte l'amore può anche finire, capito?
0: È vero.
2: Quindi invece la canzone del bambino, dice ah come ero felice allora, la cantavo anch'io, andavo a scuola.
0: Però io, Vince, stavo pensando questa cosa, ne parlavo anche qualche giorno fa in diretta alla radio, che le canzoni dei bambini io le definisco quelle dello zecchino, che sono...
3: Bravo.
0: Vero?
3: Stavo per dirti questo, nel senso che lui ne fa un'analisi sociologica, io guarda ne faccio un'analisi, se vuoi, anche un po' più pallosetta, tecnica e musicale.
0: No, invece
3: nel senso
0: è importante
3: che con questo pensiero, però Vince ha alzato l'asticella e ha costretto non solo me ma chiunque è arrivato dopo a non tornare alla canzoncina, allo zecchino d'oro,
0: esatto,
3: come tu appunto adesso stavi citando, cioè, ma Vince ha alzato così tanto l'asticella dal punto di vista della composizione, dell'arrangiamento.
0: Bravissimo.
3: Che siamo stati tutti poi costretti a scrivere non delle canzoni per bambini ma delle canzoni.
0: Esatto.
3: Il fatto che siano per bambini è secondario, ma insomma siamo qua a Radio Animati, voi ne avete fatto,
0: ma certo, una radio,
3: un format per cui stiamo parlando in un luogo che nasce grazie a questa intuizione, e siamo adulti, non siamo bambini. Cioè Vince, tu ci hai costretto chiunque è arrivato dopo, Super Robots, Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, noi stessi, a non scrivere canzoni per bambini ma scrivere delle canzoni che hanno la loro dignità di canzone, che finita la messa in onda televisiva devono essere ricordate e cantate in quanto canzoni.
2: Ma questo qui era, mi ero accorto che poi alla fine, quando facevi le canzoni di Rita Pavone e Gianni Morandi, i bambini le cantavano ai concorsi che io facevo. Ho detto, perché non fare delle canzoni vere e proprie per i bambini invece che fare il Capitano Popoff e questi, che era carino lo stesso, ma era una canzone solamente per bambini.
0: Esatto, questi adulti che oggi sono papà.
1: Esatto, poi brani che entravano e scalavano le hit parade,
0: ecco.
1: No? Nei giorni scorsi
0: Vince.
1: Abbiamo visto una puntata di Disco Ring, abbiamo rivisto un Actarus Tadini a Disco Ring con Gianni Buoncompagni,
2: Goldrick,
1: quando Goldrick entrò appunto in classifica, ma non solo Goldrick, perché se non sbaglio anche Anna dai Capelli Rossi per la CBS italiana fu un bel gruzzoletto di vendite,
2: ma però è stato
1: dopo,
2: un anno e mezzo dopo.
1: Certo, certo.
2: Goldrick che un anno prima è stato, forse la fortuna è stata di cominciare con la Fonicetra, eccetera, che era la casa discografica ufficiale della Rai, quindi questo ci ha permesso di sdoganare le canzoni, cioè questi non vendevano niente, si sono trovati di fianco a Nitros, c'era anche Ufo Robò, capito? Ha detto perché no? Cioè nessuno sputa sui soldi.
0: E poi come dicevi tu, si vendevano i dischi all'epoca, si vendevano i dischi, cosa che oggi non si vendono più.
2: Ma allora vendevi, vendevi i dischi, oggi non è che non vendi più.
4: Chi sono questi?
2: Devi andare sui social.
0: Vabbè. Sì, è un altro modo di usufruire la musica, vero Mirko?
3: Beh, assolutamente. Guarda, tu considera che nelle piattaforme che sono insomma il broadcast di riferimento dei ragazzi esiste la funzione salta sigla,
0: ecco,
3: per cui
0: è vero.
3: Detto questo è chiaro che stiamo vivendo un altro mondo e dobbiamo in qualche modo anche adeguarci, perché poi comunque la fortuna è che per quanto stanno facendo di tutto per far morire veramente la musica, la creatività, noi siamo degli alfieri, dei Don Quixote che abbiamo proprio il dovere morale, no, di remare contro a questo meccanismo, e quindi ce le stiamo inventando tutte, di
0: vero,
3: tutte per mantenere alta la bandiera e fare in modo che abbia una dignità poi quello che facciamo, quindi anzi è motivo anche di stimolo il lavoro che è stato fatto 30
0: sì,
3: anni fa, 40 anni fa, per resistere oggi e fortunatamente a quel fatto che in questo momento, pochi minuti fa, al soundcheck abbiamo fatto la canzone di Gumball, è venuto un ragazzino a farsi la foto con noi, vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Speriamo di continuare a farlo, anche perché veramente, ecco, è impensabile un futuro dove questo tipo di approccio, anche attivo alla musica e alla creatività vada a scemare, per cui abbiamo proprio questo dovere morale. E il fatto che noi stasera suoniamo è anche per quello, insomma, non è che le nostre sigle devono stare dentro l'arca di Noè delle sigle,
0: è vero.
3: Dobbiamo cercare di salvarle.
0: E soprattutto la storia convince e l'attualità.
1: E la storia con i raggi fotonici. Qual è la sigla dei raggi fotonici che secondo te è il perfetto trade union con il mondo di Tempera?
3: Allora guarda, credo l'invincibile Dendo, perché è un robot, perché è andata su, è assegnato il ritorno dei robottoni, e quindi di quel tipo di animazione, ma anche di quel tipo di sigle su Rai 2, un po', quindi ha raccolto il testimone di Goldrick. E poi perché quando l'ho scritta in effetti mi sono molto ispirato a quel mondo, tant'è che appunto Douglas Meakin lanciava le armi proprio per richiamare quel modo di urlare alla barda spaziale che aveva Vince nelle sue sigle. E quindi abbiamo un po' raccolto il testimone, degnamente non lo so, però devo dire con grande onestà, ma anche con grande voglia di fare un omaggio.
0: Bello. Insomma, dicevi Mirko, con Vince farete diverse tappe
3: abbiamo,
0: in Italia?
3: Al momento fino a novembre abbiamo date da fare insieme.
0: Vince, ti tocca lavorare tanto,
2: Purtroppo sì. Ma non è un problema.
0: No, lo so.
2: Noi ci divertiamo a fare queste canzoni come si divertivano. Pensa che i dirigenti, lui ha fatto cenno alla barda spaziale, i dirigenti della Fonica Cetra si divertivano a venire a fare questi lanci, a gridare queste cose dentro registrazioni. Quindi anche loro si divertivano, i papà, già loro, i papà dei figli.
0: Bello questa cosa.
2: Sì. Adesso io mi sono, l'ultima serie che ho fatto per la Rai sono i Ronfi. Ad esempio i Ronfi non hanno venduto dischi, ma sui social mi hanno detto la Rai sono arrivate a 600.000 coppie.
0: Bello, insomma è un bel riscontro, i social sicuramente per le nuove generazioni è acqua fresca.
2: D'altronde, se tu vai in treno o in aereo, tu vedi sti bambini di 2 o 3 anni con il tablet, e allora quello è il mercato.
0: Assolutamente, come diceva anche Mirko, insomma ci sono tante piattaforme e tanti modi per ascoltare la musica oggi, non come un tempo che avevamo soltanto il disco e oggi.
3: Beh, per esempio a me incuriosisce molto il fatto che per esempio il web, che internet, che potenzialmente poteva uccidere in qualche modo le sigle e cancellare anche quel modo di la fruizione delle sigle, inizialmente è stata una sorta di scrigno che le ha protette, conservate e tramandate. Oggi è veicolo anche creativo. Poche un'oretta fa mi avete fatto ascoltare una sigla di Radio Animati che tu hai composto in maniera digitale e che nasce dal web per il web. Certo. Quindi è bello come anche c'è ibridazione, evoluzione, per cui insomma vogliamo essere fiduciosi da questo punto di vista.
0: Bene.
1: Mirko, ricordiamo un po' delle prossime date insieme a Vince?
3: Allora, vado un po' a memoria, abbiamo un po' di date a luglio, il 21 saremo a Bari, 21 luglio, il 28 luglio siamo a Roma, a Villa Ada Flow, il 29 Isola Tiberina, sempre Roma, poi abbiamo Pisa, Reggio Calabria, Diamante in Calabria per il Festival del Peperoncino, siamo a... La mia memoria finisce qua.
0: Insomma, ne hai dette già
3: sui
0: diverse.
3: Social, esatto, sui social le promuoveremo a dovere. Comunque diciamo che partiamo da qua adesso per poi spostarci a luglio e suoneremo almeno una volta a settimana insieme, quindi sarà divertente farlo.
0: Bravo, buon lavoro Vince.
1: Grazie, Mirko.
2: Buon lavoro a voi.
1: Grazie Vince.
0: E allora noi vi salutiamo qua e vi salutiamo con un pezzo che riguarda
1: con un pezzo di Vince.
0: Prima di Vince e poi
1: prima Anna dai capelli rossi e poi diventiamo verdi.
0: Ok, e allora grazie a tutti e allora Anna dai capelli rossi su Radio Animati da Grotte Fantasy.

0: E proprio con i raggi fotonici di Vento Verde io e Lorenzo vi salutiamo in diretta.
1: Eccoci qua.
0: E ci troviamo tra poco sul palco.
1: Esatto.
0: Perché ci spostiamo sul palco centrale e anche noi faremo parte, insomma, del programma di questa sera. Vi auguriamo ovviamente buon proseguimento. Se siete qui nelle Marche, veniteci a trovare fino a stasera, grande spettacolo.
1: E il resto continua in onda con la programmazione di Radio Animati.
0: E noi ci risentiamo il 21 di giugno per Select Estate. Grazie ancora, ciao.

0: Ancora una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, che è felicissimo,
4: e di Alessandro, che sente in sé la tristezza derivante da questo,
2: dal protagonista,
4: da questo protagonista, no, di questo telefilm.
3: No, ragazzi, ma stiamo parlando del caposaldo della mia adolescenza, Dawson Creek. Siamo nel 2000, io avevo 16 anni, anche Tommy aveva 16 anni perché era in classe con me, e arrivò questa serie che ci sconvolse tutti alle 4 del pomeriggio.
4: Ma quanto era pesante Dawson?
2: Mamma, come piombo.
3: No, lui era pesante.
2: Come piombo.
3: E Joy?
4: Vabbè, Joy è il contrario.
3: No, lei era...
4: Ah no, scusami, Joy è la ragazza, scusa, la stavo pensando
3: no,
4: a...
3: No, Pacey.
4: A Pacey, sì.
3: No, Joy sempre... Dawson... lei parlava così, non so. Gli si arrampicava sulla finestra, non facevano niente.
2: E lui gli dava corda, perché veramente lui una pesantezza.
3: Meno male che arriva Jen su questo pontile a sconvolgere le loro vite noiosissime a Cape Side nel Massachusetts.
2: Massachusetts.
4: Diciamo di cosa parla la trama, che se l'abbiamo più o meno detto.
2: Seguiamo le avventure di un gruppo di amici nella cittadina fittizia di Cape Side nel Massachusetts. La storia si concentra principalmente su quel pesante come il piombo di Dawson Leary, un aspirante regista.
3: Cioè lui aveva un problema con Steven Spielberg. Lui alla fine, poi spoiler, andrà a lavorare, farà il regista. Ma lui aveva questo problema con Steven Spielberg, tipo un fan scatenato, uno stalker, non lo so.
2: Abbiamo gli amici d'infanzia Joy Potter e Pacey Witter.
3: Meno male c'era Pacey, meno male.
2: Alla nuova arrivata Jane Lindley. La serie esplora le sfide dell'adolescenza, le dinamiche familiari, le complicazioni amorose di Dawson soprattutto, accompagnando i personaggi dalla scuola superiore fino all'età adulta.
3: Ragazzi, nell'ultima puntata si piange. Quanto si piange nell'ultima puntata. Io, se c'è un trauma della mia adolescenza, è l'ultima puntata di Dawson Creek.
4: E per arrivarci però ce ne sono
3: 6 stagioni, 128 episodi.
4: Insomma,
3: se vi devo dire una personalissima opinione, la mia parte preferita è verso più della metà della serie, quando Jen parte, tutto l'arco newyorkese di Jen, dove iniziano a crescere e diventare adulti, e ci allontaniamo un po' da quelle tematiche abbastanza noiose, adolescenziali, primi baci, eccetera eccetera. Lì veramente bello, fino ad arrivare a questo finale ambientato molti anni dopo, insomma 10 anni dopo, quando appunto si risposa la mamma di Dawson e gli rinvita tutti a casa, e si scopre che Jen è malata e fa quest'ultima puntata in cui lascia un video alla figlia, e io là le lacrime non potete immaginare, proprio ci piangere.
4: Ora dobbiamo dire che appunto, essendo principalmente un teen drama, c'ha anche delle situazioni leggere.

0: non sta troppo bene.
1: Sì, ma hanno tipo 6 o 7 figli.
0: Sì. Katie Holmes,
1: ex signora Cruz,
0: Michelle Williams, bravissima, e Joshua Jackson, anche lui è un bravissimo attore nei panni di Pacey. La sigla di apertura, allora qua c'è una storia un po' rocambolesca. Inizialmente i produttori avrebbero voluto il brano Hand in My Pocket di Alanis Morissette, avevano puntato basso, perché l'avevano usato nel pilot, ma la cantautrice gli dice
1: ciao belli,
0: ciao, niente, non ve lo do. Allora, per la prima stagione era stato usato Run Like Mad di Jan Arden.
1: Io me la ricordo, era bellissima. Loro sono dei puntile. Me la canto io.
0: Sì, ok. Successivamente rimpiazzata da I Don't Want to Wait,
1: che è diventata I don't wanna wait.
0: Uh-huh. Esatto, I Don't Wanna Wait. I Don't Want to Wait di Paula Cole, anche questo è diventato emblematico, associato allo show. Tuttavia, nelle versioni che trovate in DVD e anche sulle piattaforme di streaming,
1: è su Netflix se ve lo volete,
0: esatto,
1: vedere.
0: I Don't Wanna Wait, quindi I Don't Want to Wait di Paula Cole, non c'è più, si dice per problemi di diritti, ed è stata rimpiazzata da Run Like Mad, appunto, di Jan Arden, quindi la primissima sigla. Noi però ce ne infischiamo delle dispute legali statunitensi e ci ascoltiamo I Don't Want to Wait di Paula Cole, la sigla di apertura di Dawson's Creek.
1: I don't want-

Radio Animati è una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire, quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i piccoli parlano con la voce dei grandi. Bentrovati da Gianluca. Senti chi parla è stato uno dei successi cinematografici degli anni Ottanta. Interpretato da Chrissy Alley e da John Travolta, ha avuto due sequel, Senti chi parla 2 del 1990 e Senti chi parla adesso del 1993. È la storia della consulente fiscale Molly, che ha avuto un figlio dal suo amante, che però è sposato e non rinuncerà alla sua famiglia per lei. Tra mille vicissitudini nella vita di Molly entrerà un giovane tassista, James, che da quel momento si legherà molto al figlio di lei, il piccolo Mickey, che per tutto il film penserà a voce alta attraverso quella di Paolo Villaggio. Nel sequel ci sarà anche la sorellina Julie, a cui Anna Mazzamauro darà la voce ai pensieri e ragionamenti. Tra le canzoni che accompagnano il primo episodio, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine di Katrina and the Waves a Chuck Si Canta su Radio Animati. Nella colonna sonora li senti chi parla anche Beach Boys, Polanka, Bob Dylan e Jimi Hendrix, oltre ai Bee Gees. Il film si è guadagnato svariati riconoscimenti come miglior commedia, miglior colonna sonora. Chrissy Alley ha ricevuto una nomination all'American Comedy Awards come attrice più divertente. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck Si Canta. Non ci lasciate!

Da domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Cartoon Cinema.
1: Dovrebbe essere qui. La ricetta. Mortale bignetti. Maccheroni fulminanti.
2: Niente male.
1: Funghi velenosi.
2: Classico.
1: Pasticche al curau. Oh! Budino all'arsenico.
2: Sì.
1: In un grande pentolon metto zampe di scorpion ed aggiungo con piacere di petrolio un bel bicchiere.
3: Oh, meglio metterne due.
1: Sublimato in quantità, 19 una metà, strichenina non finire.
2: E curaro da impazzire.
1: No! Di narcotico si sa, ne mettiamo qua e là, vetriolo quanto vuoi, ed arsenico se vuoi.
3: Comunque è bene metterne parecchio.
1: Pepe rosso a profusion, poco sangue di monton, vermi fritti al maschio.
2: E ti sale un pizzichio?
1: No!
2: Ah!
1: Porti un cesto pien e ti copra il gran velen e per completare il trucco di un'arancia metti il succo.
3: No, l'arancia contiene vitamine.
1: Fuori confetti di cicuta, tanta sega la cornuta e mi son stancato il bo.
2: Di vetriolo un altro po'?
3: No! Oh, sì!
2: Ah, l'avrei giurato che ci voleva.

0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna, benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Déjà vu.

0: radio animati. Premiata sigla.
1: Da piccolo facevo discorsi a volte strani. Chiedevo se è normale fare tutto

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene,

Da domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo. Radio Animati. Ciao, ciao.

0: massage your thighs while you eat.
1: Sì! Benvenuto! Vieni un po' qui! Non mi far perdere tempo! Ok!
2: Ecco, ecco, sto finendo l'intervista! Oh, Punk, ti è piaciuta questa intervista?
1: Altro che! Carapollo!
3: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
2: Ciao!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il più grande spettacolo del mondo. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. The Greatest Showman è un musical ispirato alla vita di Phineas Taylor Barnum, il fondatore del circo e di quello che nell'Ottocento divenne il famoso circo itinerante Ringling Bros and Barnum e Bailey Circus. Barnum era un visionario che da perfetto sconosciuto divenne l'ideatore del più grande spettacolo del mondo, una spettacolare celebrazione della sua esagerata immaginazione che ha catturato milioni di persone in tutto il mondo. Il film, diretto da Michael Gracey, vede Hugh Jackman vestire i panni di Barnum ed è un musical con 11 canzoni inedite composte appositamente per il film. La colonna sonora le comprende tutte, così come sono state interpretate dagli attori durante le riprese del film. Oltre a Jackman, tra gli interpreti e quindi cantanti della colonna sonora troviamo Zac Efron, Zendaya, Michael Williams e Rebecca Ferguson. Tutte le canzoni sono state scritte e composte da Benji Pesek e Justin Paul, che hanno scritto e composto anche le canzoni di La La Land e che recentemente hanno vinto un Golden Globe e un Oscar per Best Original Song. The Greatest Showman ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar, due candidature e vinto un premio ai Golden Globes per la canzone This Is Me cantata da Kayla Seattle.

This Is Me da The Greatest Showman, canzone che oltre alla versione del film è stata ricantata anche dalla cantante americana Kesha. Famosa e di grande effetto anche questa Never Enough, cantata da Lauren Hollard.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulio Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle. World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e di Alessandro.
3: In questa pillola, Tommy, ci occupiamo di lei, la tua amica, quella che viveva sul ciliegio.
2: La ragazza dai capelli rossi.
3: È proprio lei.
4: Incominciavo ad avere un po' di paura, non arrivava nessuno a prendermi e non sapevo cosa ti impedisse di arrivare.
2: Perché non arrivavi, Tommaso?
4: Se non ti avessi visto... Guarda, mi sarei arrampicata su quel ciliegio.
2: Quale ciliegio?
4: Avrei scorso sopra tutta la notte.
2: Non c'è nessun ciliegio qua.
3: Ma tutta la notte, ma poverina. Comunque avrete capito che ci stiamo per occupare di Anna dai capelli rossi. È un anime prodotto ovviamente dalla Nippon Animation in 50 episodi nel 79, quindi
2: tantissimi anni fa.
3: E diretto e sceneggiato niente poco di meno che da Isao Takahata e disegnato da Hayao Miyazaki, non i primi due che passavano di lì, insomma, trasmesso da Fuji TV a partire dal gennaio 79. Pensa che è l'adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice Lucy Maud Montgomery, che ha attinto a piene mani dai ricordi della propria infanzia. Ma che infanzia deve aver avuto questa scrittrice?
2: Un'infanzia orribile, soprattutto un'infanzia orribile per chi la circondava, evidentemente.
3: Ma poverina, ma che
2: scriveva su un ciliegio?
3: Sul ciliegio. E per non farsi mancare niente, la Nippon Animation, ne parleremo in un'altra pillola, in occasione del trentennale dell'anime, ha prodotto il prequel. Dal titolo Sorridi piccola Anna, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione. Di cosa si occupa questo anime, Tommy?
2: Di una tragedia continua, ovvero la storia inizia con la morte dei genitori di Anna, che muoiono subito di una malattia infettiva, e lei viene affidata ad una vicina povera col marito alcolizzato. Quindi vedi, già qui si parte a bomba.
3: Okay, già gioia dalla prima puntata.
2: Subito. Poco dopo va a vivere con una signora, presto vedova, con i suoi 8 figli.
3: Ma anche Anna porta un po' rogna.
2: Secondo me sì, per quello dicevo che chi la circonda...
3: Secondo
2: poi...
3: me è lei che...
2: Sì, insomma, va da questa povera vedova, insomma, con 8 figli, e poi subito dopo questa signora non ce la fa più a già gestire 8 figli.
5: A sopportarla.
2: Questa ragazzina...
3: Petulante.
2: Va in orfanotrofio, qui riesce ad essere adottata da due fratelli, i fratelli Carver, Marilla e Matthew.
3: Favolosi.
2: E verrà ospitata nella fattoria dal Tetto Verde, in una zona bellissima in questa isola di Prince Edward.
3: Avonlea era.
2: Avonlea.
3: Bellissima. Poi una storia bellissima, insomma, ora noi ridiamo, però insomma il rapporto tra Matthew, Marilla... Anna.
2: Sì, che poi loro all'inizio cercavano un ragazzo per l'aiuto nei campi con Matthew, e poi arrivava questa ragazzina abbastanza
5: fastidiosa. Sì.
3: Però poi insomma, un rapporto meraviglioso. Poi Anna è intelligentissima, andrà a scuola, sarà
2: e diventerà una grande scrittrice.
3: Esatto, sì. E niente, poi anche lì tragedia, le tagliano i capelli verdi.
2: Sì, i capelli verdi, si mette questo colore, questa tinta, escono capelli verdi, mi gli tocca tagliare i capelli. Muore Matthew.
3: Oh, quando muore Matthew, che pianti.
2: Poi lei si fidanzerà con quello che in infanzia era il suo peggior nemico.
3: Tipo bullo era.
2: Tipo bullo, sì.
3: Ma non è che si fidanza, però insomma alla fine ti fa intendere qualcosa.
2: E poi parlava con il cipresso, con il ciliegio. Tu aveva tutte le sue amiche immaginarie, quindi sta
3: un po' di problemi,
2: sì.
3: Insomma, un po' il trauma dell'infanzia gli è rimasto. Ma parliamo della sigla
5: che è stata scritta e composta da Luigi Albertelli e Vince Tempera, ed è cantata dai ragazzi dai capelli rossi,
3: non dai Bon IM.
5: No. Chiara, dai.
3: Scusate.
5: Su, fai la brava. È incisa nel Fanta Super Disco del 1980 e quindi ci ascoltiamo Anna dai capelli rossi.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

sì, per ragione forse hai.

0: feliz, Sakurai.
1: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

non riflette mai la verità, ma uccide la fuga del tempo e mi lascia sognare.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si balla. Bentrovati da Gianluca. È il 1978 quando sul grande schermo arriva uno dei musical più longevi di Broadway, ancora oggi in cartellone, Grease. La storia di Danny, considerato dai compagni un duro e un rubacuori, che durante le vacanze si innamora di Sandy, una ragazza australiana, conquista in poche settimane tutto il mondo grazie a due attori che si cuciranno il ruolo alla perfezione, John Travolta e Olivia Newton-John. Ma è anche grazie ad una favolosa colonna sonora se il film è stato campione di incassi. Però diamo spazio alla musica e partiamo da

Frankie Valli, Grease, Chuck si canta su Radio Animati. Ci sono tanti brani icona di questo film, quello che lo lega di più è sicuramente il rock and roll esplosivo cantato dai due attori principali in questa You Are the One That I Want. I got-

Grease, il film di questo appuntamento di Chuck si canta con You Are the One That I Want con Olivia Newton-John e John Travolta. Sicuramente torneremo a parlare di Grease in uno dei nostri prossimi appuntamenti. Non vi resta quindi che restare su Radio Animati per non perdere queste e tante altre colonne sonore.

giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Ecco i super amici dalle galassie cosmiche dell'universo. Sotto la cupola del Palazzo della Giustizia, essi rappresentano la più potente forza del bene che sia mai esistita. Superman, Batman e Robin, Wonder Woman, Aquaman e i super gemelli Zan e Jaina e la loro scimmia spaziale Gleek. Dediti alla verità, alla giustizia e alla pace per tutta l'umanità.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgiovanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulio Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mojoco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgiovanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

0: ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.
1: Questo è il Muppet Show con il nostro eccezionale ospite d'onore Bob Hope. Yeah!

0: saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello dei soldi idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze: Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi i presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo, Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai mai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring. Sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per 2 anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Battaglia.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Yes, I'm